La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.
1: E dai, non puoi farmi sempre le stesse tre domande.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche questa mattina siamo al Dialogo del Buio in via del Vivaio 7 e abbiamo una scolaresca non di Milano ma di... chi è che ce lo dici di dove è la scuola?
4: Vercelli.
3: Vercelli, questa è la voce di...
4: Fatima.
3: Fatima, allora Fatima, presentaci la scuola intanto, come si chiama la scuola?
4: L'Anino Sociosanitario Essenziale.
3: Scusa, io sono un po' ignorante, che fa sta scuola? Cioè, uno che fa la vostra scuola, che cosa diventa?
4: Nella nostra scuola ci permette di imparare il mestiere, per esempio si può diventare medici, avvocati, tutti...
3: Anche infermieri?
4: Sì, tutte le professioni, quelli sia sanitari che sociali.
3: Ecco.
4: Anche i vigili del fuoco, i poliziotti.
3: Ah, capito. Voi siete la prima
4: anche
3: classe?
4: Maestri.
3: Anche maestri. Quindi
4: sì.
3: Si ha molti sbocchi.
4: Sì,
3: siete
4: tutto.
3: La vostra è la prima classe?
4: La quinta,
3: quindi sarebbe la maturità praticamente.
4: Sì.
3: Allora, presentaci gli altri maturandi, facci sentire la voce di altri maturandi.
4: I miei compagni,
3: sì,
4: dalla mia classe, ragazzi.
3: Sì, venite ragazzi a salutare. Allora, chi viene adesso?
4: Il nostro caro Samuel.
3: Ciao Samuel, buongiorno Samuel.
5: Buongiorno.
3: Ecco qua, sentiamo le altre voci, le voci di?
5: Samuel.
3: Poi Samuel, dopo la domanda la facciamo. Prima presentiamoci tutti, in modo che poi noi scriviamo chi siete nel...
6: Aya,
3: poi?
6: Ikra.
3: E Cesare non lo sento però. Cesare.
7: Eccomi.
3: Date a Cesare quel che è di Cesare. Perfetto. Ritorniamo dall'inizio. Allora, chiediamo il parere vostro. Che cosa, cioè, intanto chi vi ha detto di andare a questo dialogo nel buio? Chi ve l'ha suggerito?
7: Siamo andati con la scuola.
3: Con la scuola. Tu sei Cesare?
7: Sì.
3: Allora Cesare, per te qual è stato il momento più bello e anche il momento più imbarazzante di questo dialogo nel buio?
7: Allora, il momento più imbarazzante in realtà non ce n'è stato.
3: Sì.
7: È stato molto bello, ma è stata proprio un'esperienza che, cioè, è stato indescrivibile. Non so tuttora come spiegarlo, perché appunto non l'ho mai fatto.
3: Sì.
7: E quindi è stata un'esperienza veramente unica.
3: Bene, passiamo il microfono a qualcun altro. Che dice il nome?
5: Samuel.
3: Samuel, allora, per te Samuel, com'è andata?
5: Per me è stata un'esperienza abbastanza strana, perché non ho mai avuto questa occasione di provare a vedere, a cercare di capire come vedere una persona non vedente, appunto.
3: Ecco, ma tu hai visto gli altri sensi come si sono...
5: Sì, ho sviluppato affinati. Di più quello l'udito.
3: L'udito
5: e
3: poi
5: tatto.
3: anche l'olfatto, no? Hai sentito l'odore delle piante?
5: Sì, anche l'odore del caffè.
3: Quindi hai riconosciuto l'odore del caffè, perfetto. Sì, sì. Bene, e il momento più bruttino che ti ha lasciato un po' perplesso qual è stato?
5: Quello del ponte che si muoveva.
3: Lì c'è un po' l'equilibrio che ti ha
5: dato. Esatto, non capivo bene dove andare.
3: Bene, microfono a?
6: Ikra,
3: allora Ikra, raccontaci tu invece com'è stato.
6: Allora,
3: il passaggio.
6: È stata un'esperienza che ho svolto per la prima volta.
3: Sì.
6: È stata bellissima, infatti vorremmo rifarla.
3: Potete tornare, fino a fine anno ci siamo. Non sempre io ci sono, io oggi ci sono per caso. Quindi oggi è stato un caso, non è che tutte le volte, però sarebbe bello riintervistarvi per la seconda volta. Vabbè, comunque, poi vi lascio i dati, potete anche...
6: Mi è stata un po' più ansiosa la prima parte, dove siamo appena entrati nella stanza con il buio.
3: Sì.
6: E poi man mano mi sono...
3: Si è abituata.
6: Mi sono abituata, sì.
3: Il bar finale, che cosa è stato per te? Bere... Hai riconosciuto
6: in questo momento siamo in Ramadan, quindi non beviamo.
3: Ah, ecco, quindi nemmeno l'acqua.
6: No, nemmeno l'acqua.
3: Quindi diciamo che il dialogo ha risparmiato stamattina.
6: Sì.
3: Va bene, passiamo il microfono a qualcun altro.
8: Aya.
6: Sono Aya.
3: Aya, allora, anche tu in Ramadan?
6: Sì.
3: Ah, perfetto, allora anche ancora risparmio. Come è andato per te invece la passeggiata?
6: All'inizio è stato difficile perché, visto che non sono abituata, ho avuto un po' di difficoltà, però comunque alla fine mi è piaciuta come esperienza.
3: Alla fine ti è piaciuto?
6: Sì.
3: Il momento più bello qual è stato? Il momento che ti è... Tutto?
6: Sì, tutto. La parte più, diciamo, cioè non spaventosa, però quella che ho avuto un po' di panico e un po' di ansia è stata quella del ponte e basta.
3: Il ponte. E hai riconosciuto i frutti?
6: Sì, sì.
3: Ah, perfetto. La moto l'hai riconosciuta?
6: Sì, sì.
3: Bene, c'è qualcun altro che è rimasto? Mi pare... Chi è rimasto?
8: Io che non ho detto l'esperienza.
3: Sì, chi è che non ha detto l'esperienza? Vai.
8: Io,
3: Fatima. Fatima, che ha iniziato poi, tra l'altro. Fatima, allora
6: sì.
3: Dici tu. Per te invece com'è andata, Fatima?
9: È stata un'esperienza nuova perché tipo già i medici mi avevano diagnosticato il fatto che avrei potuto, diciamo, perdere la vista a causa della retina.
3: Sì.
9: Quindi già di mio volevo vedere com'era vedere al buio.
3: Ma diciamo che per il momento è tutto normale.
9: Sì, adesso è ancora tutto normale perché non si è ancora rotta la retina. Quindi
3: che non si rompa, perché poi...
9: Quindi è stato nuova esperienza, ho imparato molto da questo percorso, cioè da questa esperienza.
3: Sì.
9: Soprattutto il fatto che, cioè, è stato bello proprio vivere senza vedere un attimo, quindi ampliare di più gli altri sensi, perché era bello tipo sentire tipo il ruscello, perché ti concentravi di più nel suono, nel tatto, e credo sia molto importante soprattutto il tatto in queste occasioni.
3: Certo,
9: qua
3: per i non vedenti il tatto è una cosa importantissima. Avete, mi pare che abbiamo finito, avete qualche domanda da fare ai non vedenti, in questo caso a me, oltre a quelli che avete fatto alla
9: ragazzi,
3: vostra vita?
9: Avete qualche domanda da fare
3: sui non vedenti?
9: No, però auguro solo che abbiano la felicità di tutto il mondo.
3: Che abbiano, è un bello augurio, un augurio veramente speciale che ci fai, perché comunque il disabile visivo ha molte difficoltà in più rispetto a voi in tutte le varie socializzazioni ed altro. Bene ragazzi, e allora io conto fino a tre, ce ne andiamo e diciamo viva, viva dialogo nel buio. Allora, sì. 3, 2, 1, viva, viva dialogo nel buio.
9: E viva il dialogo del buio.
3: Grazie ragazzi, a presto.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta una buona giornata da Dialogo nel Buio in via del Vivaio 7. Oggi abbiamo una professoressa, buongiorno professoressa, il suo nome intanto e la sua materia di insegnamento. Professoressa, ecco, arriva, e un po' di... eccolo qua. Professoressa, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è la professoressa di...
2: Arte e Immagine.
1: Immagine. E insegna quindi in una scuola di...
2: una scuola secondaria di primo grado, prime, seconde, classi prime, classi seconde e terze.
1: E la città, il paese?
2: È Ospitaletto Bresciano.
1: Quindi provincia di Brescia. Ospitaletto. E a questi ragazzi, ha accompagnato oggi questi ragazzi, di cui ci presenta i nomi e fa sentire il loro nome.
2: Ecco, Ayab.
1: Ayab.
2: Tommaso.
1: Sì.
2: Giacomo.
1: Sì.
2: Ilaria.
1: Alessandro.
2: Alian.
1: Rian. Allora, adesso facciamo una domanda a questi ragazzi. Come hanno vissuto questa esperienza? E man mano che lo dicono anche il loro nome.
3: Mi chiamo Ayab. Per me questa esperienza è stata facilissima e la vorrei riprovarla.
1: Bene, ancora un altro?
4: Ciao, io mi chiamo Tommaso e anche a me è piaciuta molto questa esperienza.
1: Sì.
4: Sicuramente una cosa da rifare in futuro.
1: Sì.
4: Mi sono divertito molto.
1: Ti sei divertito? Bene, avanti.
5: Mi chiamo Giacomo, questa esperienza mi è piaciuta molto. Vorrei rifarla anche
1: di nuovo.
5: Con le altre attività che
1: ci sono.
5: Che ci sono in questi. Che
1: perfetto.
5: In questo istituto fornisce.
1: Perfetto. Avanti, prossimo.
6: Mi chiamo Alian,
1: sì.
6: E questa attività mi è piaciuta molto perché l'ho fatta la prima volta.
1: Bene, ancora?
7: Mi chiamo Rian, è molto bello, però ho fatto la prima volta.
1: Hai fatto la prima volta anche per te. Allora, mi pare che abbiamo parlato tutti?
4: No.
1: Chi c'è? Manca
4: sono ancora...
1: Sì, allora facciamoli sentire.
8: Sono Ilaria e sì. Mi è piaciuta molto questa esperienza, anche se personalmente non la vorrei rifare.
1: Non la vorresti rifare?
8: No.
1: Ecco. Bene, avanti il prossimo.
9: C'è l'ultimo.
1: Sì. Sentiamo ancora.
10: Mi chiamo Alessandro, ed è stata un'esperienza molto bella perché comunque ci hanno fatto imparare molte cose.
1: Perfetto. Chi è che di voi nel percorso ha toccato una chitarra per caso?
4: Nessuno
1: ha toccato.
4: No.
1: E chi è che invece per voi ha toccato un telefono?
11: Nessuno.
1: Chi è che di voi ha toccato una moto?
12: Io e Ilaria.
1: Tu e Ilaria la moto.
4: Anche Tommaso e Ghidoni.
1: Ecco, e invece chi è che ha bevuto? Cosa avete bevuto al bar?
11: Coca-Cola.
1: Sì.
4: Lemon soda.
5: Lemon soda. Anche io lemon soda.
1: Tutti lemon soda.
5: Lemon soda.
1: Bene, allora, avete qualche domanda da fare sulla disabilità, a parte quella che avete fatto al nostro amico Giuseppe poco fa? Volete fare qualche domanda?
11: Non ho nessuna domanda.
1: Non avete domande?
5: Allora,
1: sì, dimmi.
5: Io mi chiamo Giacomo,
1: sì.
5: E le volevo chiedere se l'Italia o nelle città ci sono abbastanza misure anche per i ciechi, come attraversare la strada, dei segnali,
1: sì.
5: Di segnaletica.
1: Allora, è una domanda molto intelligente. Nei pressi delle stazioni voi vedete quelle righe colorate, e quelle sono i cosiddetti LVE Lodges, Vector Evolution, che servono per mettere il bastone dentro e camminare il non vedente. Purtroppo, abbiamo anche dei cagnolini questa mattina, purtroppo non ce ne sono a sufficienza, però nel futuro si spera che si migliori. Ancora qualche altra domanda?
13: Avete domande?
5: No,
1: bene, allora ragazzi, io vi auguro una buona giornata. Al 3-2-1 tutti insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. Allora 3-2-1
14: viva Dialogo nel Buio.
1: Grazie, alle prossime.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Disabili International Radio e di Radio RVD, buongiorno. Anche questa mattina abbiamo una classe di Vercelli che è con noi per parlare di dialogo nel buio. La voce che si presenta per prima è la voce di...
2: Ayat.
1: Ayat, che classe è la vostra?
2: È quinta B del socio sanitario.
1: Ecco, insieme a chi siete voi? Chi c'è insieme a te, agli altri amici compagni? Passaci tutti gli altri amici.
2: Abbiamo.
3: Sono Patrick.
1: Patrick, perfetto.
4: Safa.
1: Safa.
4: Ciao a tutti, sono Nogaye.
1: Sì.
5: Ciao, sono Nicole.
1: Sì.
6: Ciao, Momo.
1: E Momo è l'ultimo?
7: Sì.
1: Allora, Momo, allora, dunque, la domanda che vi pongo io è: come mai siete venuti il dialogo nel buio? Qual è stato il momento più bello e il momento più brutto? Chi parte?
2: Ayat.
1: Ayat.
2: Allora, siamo venuti qua perché ce l'ha proposto la nostra scuola come gita.
1: Sì.
2: E il momento più spaventoso è stato quando siamo entrati, che all'inizio tutti i nostri sensi si sono amplificati di botta.
1: Sì.
2: E il, cioè, l'emozione che ha prevalso è stata un po' la paura, perché era un qualcosa di nuovo.
1: Sì.
2: E il momento più bello invece è stato al bar, che comunque era la fine, ci eravamo oramai tutti abituati al buio e ci stavamo divertendo parlando con la nostra guida.
1: Ecco, allora avanti, prossimo che ci racconta, vediamo.
3: Eccomi, sono sì. Patrick.
1: Ecco Patrick.
3: Allora, quindi, in ordine le domande erano, perdoni?
1: Erano come ti sei trovato, il momento più bello, il momento più brutto e qual è stata la tua impressione generale?
3: Ma allora, impressione, al contrario di quello che altri diranno, è stata estremamente frustrante. È particolare sicuramente come esperienza. Il momento più bello, devo essere d'accordo con la compagna, il momento al bar è stato bello per avere un contatto diretto con qualcuno non vedente, aver possibilità di porre domande e saperne qualcosa di più. Ho scoperto per esempio il modo in cui le persone cieche o quasi comunque ipovedenti hanno modo di sognare le sensazioni. Questa è una cosa per me meravigliosa. La parte più brutta è stata effettivamente la parte cittadina.
1: Sì, quella
3: dove
1: della...
3: ho trovato più difficoltà. No, ho trovato difficoltà ad orientarmi perché abbiamo avuto un momento quasi di difficoltà tra noi a coordinarci e quindi ho avuto fatica ad esplorare l'ambiente in modo pulito. Mm-hmm.
1: Bene, passaci qualcun altro perché io starei volentieri un'ora con te.
8: Safa. Ciao, io sono Safa.
1: Sì.
8: Sono venuta qua perché l'aveva proposto la scuola.
1: Sì.
8: E sinceramente mi sono trovata molto bene. E, l'unico momento di difficoltà era all'inizio perché mi sentivo, diciamo, un po' a disagio perché per non...
1: questo passaggio dalla luce al buio, insomma,
8: era un po' difficile, però poi è stato bello, soprattutto al bar, perché è stato un momento di condivisione, diciamo,
1: con di convivialità, diciamo. Perfetto. Adesso passiamo al prossimo. Chi è rimasto ancora? Poi vi faccio fare anche...
4: Ciao, sono Gaie.
1: Sì,
4: e anche io concordo con quello che hanno detto precedentemente i compagni, che l'inizio è stato veramente molto... è stato un impatto veramente forte perché non essendo abituati a quello è stato un po' spaventoso, però poi piano piano ci siamo ambientati tra molte virgolette ed è stata una bella esperienza che ripeterei sicuramente.
1: Bene, ripetetela anche perché c'è anche il la sera il piano bar al buio, insomma il caffè noir dove si può gustare, si può, c'è anche la musica dal vivo dove ogni tanto ci sono anch'io. Quindi ripetete tutte le esperienze andando sul sito dialogonelbuio.org. Qualcun altro c'è ancora? È rimasto?
4: Sì, manca Mohamed.
1: Mohamed, vieni qua.
9: Ciao.
1: Eccoci qua, allora raccontaci tu invece.
9: Allora, è stato bellissimo prima di tutto, è stato molto interessante vedere, toccare l'erba, i fiori, cioè le piante, tutto è stato molto più bello, è stato molto più bello del normale.
1: Sì.
9: E in generale l'acqua sembrava più viva, le piante erano più vive, i sassi erano più vivi, tutto era più vivo in generale.
1: E gli uccelli?
9: quelli anche quelli un po', sembravano un po' finti, però
1: erano finti, ecco, ecco, qualcosa di finto c'era. Bene, allora io, se volete fare qualche altra domanda sulla disabilità visiva, visto che lo sono, potete chiedermi qualsiasi cosa, io sono qui disposto a disposizione. Se avete chiesto già alla guida ma volete un parere diverso oppure una domanda diversa che non avete osato fare, perché io dico sempre osate fare tutte le domande, perché è importante informare gli altri di quello che siamo, di quello che facciamo.
9: Allora, io non so se è possibile rispondere a questa domanda.
1: Sì.
9: Ma visto che i non vedenti non vedono nulla, come se vedete dal gomito, com'è possibile, più o meno, se c'è qualche spiegazione?
1: Allora, i non vedenti che non hanno mai visto non vedono niente, ma i non vedenti che hanno visto, tipo me che fino a 10 anni poco ho visto, io vedo quello che penso. Io per esempio vedo te con una maglia azzurra, per esempio in questo momento c'ho l'azzurro davanti ai miei occhi, non c'ho il buio assoluto. Ci ho preso che hai la maglia azzurra?
9: No, è verde.
1: No, vabbè, pazienza.
9: Però qua sono i jeans azzurri.
1: Qualche altra domanda? C'è qualcun altro?
9: No, nulla.
1: Nulla. Allora ragazzi, salutiamo tutti quanti i nostri amici. Io conto 3, 2, 1 e poi insieme diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
6: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie, a risentirci ragazzi. Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ormai sappiamo che il dialogo nel buio vi piace, e poi vi piace soprattutto quando ci sono tante belle ragazze che vi raccontano la loro esperienza. Allora parliamo con la prima di loro, che ci racconta di che scuola è, dove si trova, e poi passa il microfono a tutte le sue compagne di classe. Il tuo nome?
2: Christel.
1: Scuola?
2: Sociosanitaria Vercelli.
1: Classe?
2: Quinta B.
1: Ah, quinta B, come diceva Mario Tessuto, che ormai non c'è più. Passaci le tue amiche, ce le presenti e fanno sentire la loro voce.
3: Denise.
1: Sì.
4: Tea.
5: Miriam.
6: Sofia.
1: Sì. Sofia.
7: Io sono la professoressa Elisabetta.
1: La professoressa Elisabetta, giovanissima la professoressa allora. Dunque, io pensavo che fosse un'alunna, no? Si vede che non l'ho vista proprio bene, va bene.
6: Esatto.
1: Bene, allora, partiamo dall'inizio. Professoressa, faccia lei una domanda, visto che c'è docet, faccia lei una domanda alle ragazze.
7: Allora, ne abbiamo già parlato prima e io ho chiesto che cosa che le aveva colpite di più. Abbiamo fatto una riflessione su questo,
1: allora,
7: quindi
1: sentiamo,
7: mi fa piacere sentirlo.
1: Sentiamo le riflessioni. Riflessioni di... partiamo da...
3: Denise.
1: Denise, vai.
3: Vabbè, prima di tutto la guida Anna Maria è stata bravissima nel guidarci e comunque ci siamo fidati subito di lei.
1: Sì, e... molto anche simpatica,
3: sì,
1: e
3: sì,
1: soprattutto spiritosa, vero?
3: Sì.
1: Poi?
4: La parte che mi è piaciuta di più è stata quella del bar, che abbiamo
1: sì,
4: avuto la possibilità di consumare una bevanda
1: sì,
4: in maniera alternativa. E anche in questo caso il personale era molto simpatico e
1: sì,
4: abbiamo avuto una bella esperienza. E
1: tu cosa hai bevuto?
4: La Coca-Cola.
1: Tu sei?
4: Tea.
1: Tea, no, Tea, devi bere il tè tu, però scusa. Avanti il prossimo, o la prossima. Anzi, tutte prossime, effettivamente.
5: È stata una bella esperienza.
1: Sì, il tuo nome?
5: Miriam.
1: Miriam.
5: È stata una bella esperienza, pensavo di non farcela, ma alla fine ce l'ho fatta.
1: La cosa che ti ha colpito di più?
5: La fiducia che ho dato alla persona che ci ha accompagnato.
1: Ecco, quindi insomma, avanti un altro, un'altra anzi, diciamo, come direbbe Bonolis.
2: Sono Christel,
1: Christel.
2: Allora, mi ha colpito tanto il fatto di riuscire a fidarmi di un'altra persona che non conosco,
1: sì,
2: giusto per riuscire ad orientarmi e capire appunto dove sono anche senza l'utilizzo della vista, e mi ha insegnato anche ad utilizzare gli altri sensi, che non sempre ne facciamo uso in modo corretto, comunque così tanto sviluppati.
1: Qual è il senso che per te non usi quasi per niente, Christel? Il tatto, credo.
2: Sì, probabilmente
1: il
2: è
1: tatto,
2: quello che utilizziamo un po' meno.
1: E poi forse anche l'olfatto, perché magari,
2: esatto,
1: magari vabbè, sì che esistono i profumi effettivamente. Soprattutto quando si va nella metro, purtroppo.
2: Lì è meglio non sentirli, probabilmente.
1: Meglio non sentirli. Bene, a questo punto mi pare che siete state interrogate tutte da me.
2: Ah, manca
1: Sofia.
2: Manca,
1: ah, manca Sofia. Sofia, allora, dici tu. Per te cos'è stato?
6: Ops. È stata una bella esperienza e la rifarei volentieri, con meno paura rispetto a prima.
1: Ecco, ma dopo il quinto B, voi in genere cosa farete nel futuro?
6: Se entro faccio l'università, se no vado a lavorare.
1: Ma vorresti essere una dottoressa, tu un'infermiera,
6: no,
1: cosa?
6: Educatrice.
1: Un'educatrice. Bene, avete qualche domanda da fare ancora sulla disabilità visiva? A me in particolar modo, di qualsiasi genere, sono qui a disposizione. Avete qualche curiosità? Anche se... cioè in genere dici, ma chissà questo, se fa questo, se non fa quello, se sogna, se non sogna, se...
6: Esatto.
1: Allora, volete sapere come sogno io?
6: Sì.
1: Allora, io siccome ho perso la vista non da bambino subito, ma a 10 anni, sogno alcune volte da non vedente, quindi sogno quello che penso. Adesso per esempio vedo te in una camicia gialla, mi sbaglio magari, e sogno a colori. Alcune volte invece sogno da non vedenti, quindi niente, non sogno, non sogno come non vedente, non sogno niente. Però io in genere, siccome ho visto fino a 10 anni, non ho davanti a me il cosiddetto nero o grigio, del buio. Io ho sempre quello che penso, in questo momento c'ho un grigio perché la stanza è un po' in penombra, c'ho un grigio, poi man mano che sento le vostre voci vedo automaticamente quello che può succedere, vedo i vostri volti, i vostri, immagino più che altro, giustamente. Bene, se non avete altre domande, tutti insieme salutiamo e ringraziamo il dialogo nel buio. Siete pronte per il saluto o avete una domanda ancora? E allora 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1.
8: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie, a presto.
9: Grazie mille. Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, Radio Voce nel Deserto, e di Disabili International Radio, questa mattina abbiamo qui, come al solito, nelle solite ore nostre, al Dialogo nel Buio, degli amici che ci parlano di questa esperienza. Allora, abbiamo le voci di...
2: Debora,
1: poi...
3: Daria.
2: Francesca.
3: Cristina.
1: E Cristina. Perfetto, allora partiamo con Debora. Debora, di che classe sei? Così presenti anche le tue amiche.
3: Di prima BES, prima superiore.
1: Ecco, prima superiore, di che città?
3: Ro,
1: che poi è una città vicino Milano praticamente.
3: Sì, sì, in provincia
1: di Milano. È la prima volta che fai questa esperienza?
3: Sì.
1: Ecco, per te quali sono stati i momenti più belli e i momenti un po' più negativi?
3: Allora, mi ha fatto molto ridere camminare insieme alle altre, sentire le loro voci, provare a immaginare come erano anche al buio,
1: sì.
3: E camminare sul ponte, anche se è stato un po' tanto movimentato, mi ha fatto un po' paura.
1: Il ponte si è messo un po' paura.
3: Mm-hmm.
1: E poi invece verso la fine?
3: Verso la fine mi è piaciuto molto avere una conversazione tutto al buio, perché sembrava essere una stanza vuota al buio, ma comunque toccare le cose.
1: Bene, e il bar invece?
3: Il bar era molto carino, l'esperienza del bar molto bella, anche provare a sentire il sapore della bevanda senza vederla, perché io ci metterei un pochino a riconoscerla se non sapessi il nome.
1: Ah, questa è una cosa un po' strana.
3: Sì.
1: Bene, passiamo il microfono invece adesso a...
3: Francesca.
1: Allora, Francesca, per te invece com'è stato il passaggio dalla luce al buio? Cioè, perché man mano la luce si attenuava, per te hai avuto qualcosa... tipo qualcosa allo stomaco, dici oddio adesso vado al buio, oppure non c'è stata nessuna paura?
4: No, di sicuro sì, ci ho messo un po' ad abituarmi, perché comunque anche se avevo gli occhi aperti non riuscivo a vedere niente e questo mi ha un po' destabilizzato forse.
1: Sì.
4: E poi anche il bastone, perché anche quando eravamo sulla ghiaia non riuscivo bene ad usarlo.
1: Ecco, beh, del resto. Ma tu hai visto altri non vedenti qualche volta? Ti è capitato di incontrare dei non vedenti?
4: No, sinceramente non mi è mai capitato. Forse qualcuno che andava con il cane,
1: sì,
4: magari per strada, però che mi ricordo no.
1: Bene, e invece la parte finale del bar cosa hai apprezzato?
4: Ho trovato molto difficile, perché io ho ordinato una coca, però non ho capito che era, cioè aveva un altro sapore,
1: sì,
4: forse perché non riuscivo a vederla o non so, però no. È stato molto carino.
1: Quindi sì, è una coca, però mi devo fidare ciecamente, hai detto tu.
4: Sì.
1: Perfetto, allora passiamo il microfono a
3: Cristina.
1: Allora, Cristina, per te invece com'è andata?
5: No, è stato molto bello, molto interessante e strano allo stesso momento, perché mi sembrava di essere, cioè, sapevo di essere in uno spazio più o meno aperto, tipo come nella parte finale, tipo al bar, in cui si sentivano anche le voci in lontananza, ma allo stesso tempo mi sembrava di essere in uno spazio proprio chiuso, cioè, difficile un po' da spiegare.
1: Per te la natura invece com'è stata? I rumori della natura.
5: È molto bello, ma mi sono resa conto che, cioè, veramente tocchiamo, tipo, cioè, almeno io utilizzo poco tipo il tatto.
1: Sì.
5: Infatti era molto difficile per me riconoscere tutte
1: le varie situazioni.
5: Sì.
1: E invece il bar per te è stato carino, la città com'è stata?
5: Sì, sé? Sì. La città, cioè, anche lì mi ha sorpreso, cioè, secondo me era, cioè, è molto difficile secondo me ambientarsi proprio senza sapere dove stai andando, cioè a un certo punto proprio non sapevo dove mi trovavo, cioè sapevo che prima avevo toccato la moto, poi me lo sono andato completamente da un'altra parte, quindi
1: ecco.
5: Molto strano.
1: Per te i muri sono importanti per i non vedenti?
5: I muri?
1: Sì.
5: Secondo me sì, perché io ad esempio mi orientavo grazie a quello, cioè a un certo punto mi sono trovata in mezzo proprio alla stanza,
1: sì,
5: quindi sono subito andata a cercare un muro per avere un punto d'appoggio.
1: E secondo te i muri devono essere pieni di biciclette, monopattini, motociclette?
5: No, no.
1: Assolutamente. Beh, benissimo. Manca qualcuno? Chi manca?
3: Daria,
1: allora dici tu, Daria, invece per te cosa è stata questa esperienza?
6: È stata molto bella, interessante, un po' strana, però comunque bella.
1: Il momento più critico?
6: il momento della strada, quando dovevamo attraversare
1: quando c'erano i rumori delle frecce, sì, che andavano avanti e indietro.
6: Ci siamo spaventati un po'.
1: Ecco quello che succede più o meno a noi ogni giorno che attraversiamo. Bene ragazzi, adesso se avete qualche domanda da farmi sulla disabilità che non avete fatto a Giuseppe, che era l'accompagnatore vostro, potete liberamente farlo, altrimenti ci salutiamo qui.
3: Abbiamo fatto tutte le domande a lui, solo che per noi è un po' difficile immaginare il vedere il nulla, perché non l'abbiamo mai provato e quindi è difficile da immaginare, noi ci immaginiamo solo tutto buio.
1: Ecco, per noi, allora, dunque, per me che ho visto, adesso che non vedo, ho visto fino a 10 anni, io vedo quello che penso, cioè in questo momento vedo te, vedo Daria con una maglia azzurra, poi dicono guarda Giuseppe che la maglia è rossa, allora ti vedo davanti a me un rosso, praticamente non vediamo il nero assoluto, almeno per noi che abbiamo visto, perché chi non ha mai visto non potrà dirlo mai perché non ha mai visto. Domanda molto intelligente, se avete altro da chiedermi, altrimenti salutiamo il dialogo.
3: Abbiamo chiesto tutto, penso.
1: Bene, allora 3, 2, 1, viva dialogo nel buio, lo diciamo insieme. 3, 2, 1.
3: Viva dialogo nel buio.
7: Amici del Gallo di Simone e Stevie, benvenuti, siamo ancora estivi almeno fino al prossimo martedì 22 settembre, quando testa è dagli studi Umbri di Montedone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it, vestiremo i panni un po' più invernali perché partirà la mia 15ª stagione, ma intanto è ancora estate, amico radioascoltatore. Voglio salutare tutti gli adolescenti e tutti gli studenti e tutti i genitori, siete già impegnati con i primi 2 giorni di scuola? Dai che tra poco si riapre, comunque nelle altre regioni che mancano almeno fino a giovedì. Buongiorno ancora a tutti, dicevamo dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it, stamattina saremo, amici di Giuseppe, ecco, anche molto cool culturali, non soltanto l'almanacco al modo nostro, ma parleremo dell'importanza di leggere o magari di ascoltare un audiolibro, tornando dalle ferie, perché comunque torni dalle ferie, magari ti girano anche le balle perché sei stato in vacanza o non sei stato

0: Amici, buongiorno. È partito anche il conto alla rovescia per quanto concerne il termine della stagione radio-televisiva a livello estivo di Tempo Zero Everyday, Due Bagnini. Quindi in occasione anche di tutti i format di Tempo Zero formato estate. Come va? Come la va, amici radioascoltatori? Il primo giorno di scuola ieri è andato bene? Spero veramente di sì. Ci siamo noi a tenervi compagnia dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, leroa24orenews.it e ovviamente Grosseto Milano, questo ci mancherebbe altro. Ciao Giuseppe, fai ciao con la manina, ciao. Amici, facciamo un po' di chiesi storie. Oggi la Chiesa festeggia la Santa Vergine Addolorata. Oggi nel 1993 venne assassinato Don Puglisi, mentre nel 1971 Greenpeace inizia la sua attività. Oggi, tra l'altro, l'inaugurazione della ferrovia Liverpool-Manchester. Parliamo del 1830. Oggi, in quel secolo lì, 1890, nasceva Agatha Christie, ma anche Oliver Stone, 1946, Pippo Fava nel 1925 e Fausto Cappi nel 1919, ma anche Gianmarco Pozzecco, 1972, tra gli sportivi. Oggi nel 2002 il volley femminile, l'Italia campione del mondo, mentre nel 2002 iniziava la Serie A e oggi 15 di settembre vi proponiamo lettera di dimissioni. Vi è mai capitato di dare delle lettere di dimissioni? Ecco, questo è un romanzo, ultimo romanzo della scrittrice Valeria Parrella, è una storia ambientata a Napoli, a cui la provincia, insomma, diciamo, va abbastanza stretta, mettiamola così. Buongiorno a tutti, Tempo Zero Everyday.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo l'Italia anche oggi, mi stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Facciamo un salto in qui finanza. Tranquilli, ovviamente sapete che format di Tempo Zero noi non ci occupiamo, voglio dire, di finanza, di grandi esperimenti matematici e di grandi funzioni della cultura e quant'altro, ma in realtà questo articolo di qui finanza affronta un tema molto discusso e spesso malinterpretato: la gestione dell'emergenza legata alle ondate di calore estreme e il loro impatto su soggetti più vulnerabili, in particolare sui bambini. È importante distinguere, amici radioascoltatori, tra la tecnologia, la terminologia giornalistica e i fatti concreti. Allora, parliamo di lockdown. Nuovamente, vi ricordate nel 2020 purtroppo lockdown per i contagi e quant'altro? Ecco, torniamo a parlare di lockdown. I titoloni dei giornali ci hanno da fare nuovamente con il lockdown climatico. In realtà però non è proprio così, perché il termine viene spesso usato nei titoli o nelle discussioni di costume, ma non incita a restrizioni preventive, piuttosto che divieti di circolazione imposti per legge, come è accaduto nel 2020 con il Covid-19. Nella pratica civile che cosa accade? Indica la raccomandazione e ovviamente le stringenti di sanità pubblica di rimanere a casa ed evitare l'esposizione all'aperto in ore più calde, ovviamente tra le 11 e le 18, soprattutto se si è in vacanza, per i bambini e gli anziani, in presenza di bollini rossi, appunto per il caldo. Perché però i bambini sono a rischio elevato? I bambini, soprattutto piccoli, in particolare sotto i 4 anni, soffrono di stress termico più legato ad agli adulti per ragioni ovviamente fisiologiche. La capacità di sudare, di sapore, quindi il calore aperto e la percezione della sete, non sono ancora pienamente sviluppati nei bambini appunto dai 0 ai 4 anni, assorbendo calore più rapidamente rispetto ovviamente al proprio peso corporeo, tenendo non adeguato ovviamente durante il giorno all'aperto, esponendo più facilmente appunto a disidratarsi, colpi di calore e quant'altro. Misure pratiche per prevenire appunto lo stress di calore nei più piccoli vanno protetti: offrire acqua fresca sempre, questo mi sembra abbastanza chiaro, indossare abiti leggeri e ovviamente ampi in fibra piuttosto che a livello naturale di colore chiaro, e cappelli con tela, quelle ovviamente riconosciute. Per mantenere senza rinfrescamento, ovviamente, e mettere in condizione i bambini di vivere l'estate. Ovviamente, i titoloni che cosa servono? Beh, insomma, una volta che tu vai a leggere lockdown climatico per i bambini, anche se non sei comunque genitore, ti viene un attimo da dire: ma che beatissima stanno dicendo. Quindi diciamo che il click è fondamentale, ormai i giornali si comprano pochissimo. Secondo questa ricerca, il giornale non è più il cartaceo, quello che ti permette di informarti. Attualmente quello che si va a è quello magari in abbonamento a livello digitale, quindi più click, più curiosità e ovviamente anche più lockdown, ecco, più lockdown nei titoli per dare appunto quel minimo di brio di interesse che sicuramente non guasta, però ovviamente le notizie vanno approfondite.

0: italiani o comunque occidentali che si trasferiscono in Cina? È incredibile? Assolutamente vero. A parte che un sacco di TikToker e un sacco di influencer ci raccontano la vita meravigliosa della Cina perché è molto futuristica. Molti italiani si sono trasferiti. Quindi, per quale motivo però? Allora, in molte città cinesi, soprattutto fuori dal centro delle primissime metropoli, come ad esempio Shanghai, piuttosto che Pechino, fare la spesa nei mercati locali e sulle piattaforme, quelle appunto di e-commerce. E quindi la spesa a domicilio come Alibaba e altri costa una frazione rispetto ai prezzi europei. Cifre come, pensate, 9 dai 90 ai 100 euro al mese per il sostentamento di una famiglia sono possibili acquistare prodotti locali e stagionali. Cioè ragazzi, 90 dai 90 alle 100 euro. Ma ci vado anch'io in Cina, vado a trasmettere tempo zero in Cina, amici miei. E a livello di tecnologia, ovviamente la Cina, beh, insomma, tiene banco. Tant'è vero che gli Stati Uniti cercano di stare dietro, è vero che ci sono state le varie liste nere, le blacklist del bene o male amato. Ecco, presidente degli States, che ogni tanto se ne esce con nuovi rincari, tassi e dazi fino al 60%, perché noi siamo gli States. Ecco, comunque. In Cina ci sono i robotaxi guidati automaticamente e quindi in diverse città dedicate come Pechino, il taxi senza conducente, come quelli della piattaforma Apollo, sono ormai una realtà operativa quotidiana e spesso offrono corse molto economiche tramite app. L'uso dei contanti è quasi del tutto scomparso, secondo appunto le testimonianze degli italiani che si sono trasferiti in Cina. Sostituito da che cosa? Non dalla carta di credito, neanche dal tuo banco, ma amico radioascoltatore, e neanche dal pagamento con lo smartphone, ma dal QR. Siamo oltre. E sistemi di riconoscimento facciale con Make and Play. Servizi d'asporto e consegne espresse funzionano, pensate, 24 ore su 24 in tempi brevissimi e prezzi ridotti. Chi si trasferisce, appunto, sottolinea spesso anche l'altra faccia della medaglia, perché non è che è tutto oro quello che riluce. Ecco, la pericolosità dei controlli, la presenza diffusa di telecamere, la necessità di utilizzare una VPN per accedere a molti servizi web occidentali e barriere linguistiche che sono enormi. Perché ti serve la VPN? Perché ovviamente il bene amato Facebook e i social media in Cina sono bannati perché sei sotto dittatura. Questo spesso ce ne dimentichiamo. C'è la dittatura, c'è comunque un altro tipo di governo, c'è Mao, ecco tanto per dire. Sicuramente uno che ha fatto un sacco di gavette e quant'altro, però non stai in Italia, eh? Te capì?
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Andiamo a vivere tutti in Cina o rimaniamo nella nostra bella città o piuttosto che nel nostro bello stivale? Siamo nella metà del mese di settembre ormai, anche settembrini più o meno, ragazzi, tocca tornare a casa, amici settembrini. Non è che potete passare tutto il settembre in vacanza. Adesso non vi incazzate, però è così. Come si fa a tornare dalle vacanze? L'abbiamo parlato ampiamente durante le scorse settimane, Blue Vacation, la depressione e anche il diritto di essere depressi durante l'estate. Ma se si torna dalle ferie, ti prende un po' di coccolone. Questo è un dato di fatto. Quindi, amici radioascoltatori, ci viene in soccorso anche un po' di cultura. Per accompagnare appunto con delicatezza e con un cambio stagionale di ritrovare lo stimolo alla vita, perché non darsi alla lettura, non soltanto tramite la carta, ma anche il Kindle e l'audiolibro. C'è una classifica, c'è la top 3, è Stoner di John Wimerson. Di cosa parla? Allora, la storia è molto appassionante, che è un professore universitario che attraversa la vita tra passioni e vita. Delusioni occasionali, perdute e grandi amori per i libri e la conoscenza. Perché appunto è perfetto però per settembre? Secondo questa ricerca è un libro riflessivo, intimo e malinconico al punto giusto, ideale per le prime sere di fine estate, inizio autunno, quando si ha voglia di una lettura profonda e di qualità, da assaporare senza fretta per rientrare nella quotidianità con un nuovo sguardo. Ovviamente però se ti piace il genere, perché magari tu sei fantasy e del romanzo non te ne può fregare sta abbiatissima cippalippa. Anzi, fateci sapere qual è la vostra lettura. Leggete, ascoltate i libri oppure non ve ne frega nulla. Fateci sapere. Al primo posto, per chi vuole essere travolto da una grande storia di amicizia e crescita, c'è L'amica geniale. Se state parlando e pensando alla fiction di Rai 1, ok, certo, ci avete beccato, perché L'amica geniale è liberamente tratto per la fiction di Elena Ferrante. L'intesa staga che segue l'amicizia decennale tra Elena e è cresciuta con Lila, nata e cresciuta in una rione popolare della Napoli degli anni 50. È perfetto per settembre, secondo la posizione che occupa. È una lettura totalmente innovativa, diversa, ricca di una vita appassionante con tasti di trasferimenti personali. Se rientro dalle vacanze, hai bisogno di immedesimarti in qualcuno, perché non in un'amica geniale. Al terzo e ultimo posto, quindi sul podio, per non perdere la sensazione di natura, aria e aperta libertà, c'è Le 8 montagne di Paolo Cognetti. Di cosa parla? Parla dell'amicizia tra Pietro, un ragazzo di città, e Bruno, un ragazzo di montagna, che crescono insieme tra vite, rifugi, perfette gite e la ricerca costante del proprio posto nel mondo. Perché però, visto che ti ricorda la montagna, magari ci sei stato in vacanza, quel minimo di malinconia, perché no? Però è la nostalgia dei viaggi, appunto, delle passeggiate estive. Non ce n'è ancora andato, o se ci sei stato, e questo romanzo potrebbe fare al caso tuo. O magari, amico radioascoltatore, manca uno di questi tre. E allora facci sapere tu quali libri leggi o ascolti. È bello leggere qualcuno, ma ne avevo sentito parlare, però non è che io voglio snobbare, per carità, ci mancherebbe altro. Mi avete molto parlato del libro parlato dell'Unione Non Vedenti, vero? Sì, assolutamente sì. Io ho quello a pagamento, non peraltro, non perché comunque il libro parlato è libro, è gratuito, tutto quello che volete voi, però, oh ragazzi, io ho l'abbonamento, che devo fare? Cioè, me ne dovrò fare una colpa, non credo. Amici radioascoltatori, l'appuntamento del Gallo di Simone formato estivo termina qua, almeno per questo martedì 15. Ci sentiamo dopo domani, giovedì 17. Rigorosamente in onda in diretta, sempre qua in Syndication. Giuseppe, grazie per la linea. Adesso, però, tocca a te. Ciao!

0: Guarda avanti, questo è Promo. Novità discografiche della settimana.
1: Ben collegati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Ben ritrovati su Danto Radio quest'oggi, sabato 12 settembre 2026. Daniela vi terrà compagnia con Promo, novità discografiche della settimana. In primis volevo ringraziare Luca Frace, la sigla iniziale ma anche quella di chiusura è a cura di Luca Farace. Ho chiesto espressamente di creare una sigla per Promo perché avevamo il piacere appunto che un nostro artista intervistato da Antonello potesse essere protagonista anche su Promo, visto che comunque Promo parla di novità discografiche della settimana. Io volevo ringraziarlo per questo, perché la sua sigla ce l'ha donata con tanta gioia, e noi abbiamo accolto questo bellissimo regalo appunto fatto da Luca Farace. Lo ringraziamo veramente di cuore. Vi ricordo che per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i vostri smartphone scaricando l'applicazione, oppure attraverso il sito dantoradio.it, o ancora meglio attraverso Tuning Radio. Potete seguirci attraverso le nostre pagine Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Chi volesse interagire con me, esprimere le preferenze oppure semplicemente scegliere il disco Promo, lo potrà fare scrivendomi al 333 9648 645. Vi ricordo che questa puntata la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì su Danto Radio. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto viene trasmesso su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino fino alle 7. Saluto Giuseppe Cesena, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici e tutte le radio che si collegano. Saluto veramente tutti di cuore. Iniziamo subito a raccontarvi le preferenze che ci sono pervenute, quelle del 5 settembre 2026. Iole, le sue preferenze sono: al primo posto mette in parità Malika Yan, Detto tra noi, che lo propone anche come disco Promo. Luza, Dritto nel cuore, La tempesta gentile, Pianeta interno. Al secondo posto invece mette Anna Castiglia, Niente di me. Tutto tace, Signori. Invece le preferenze di Donatella sono: al primo posto mette Peter Wolf, Ballare. Lo propone anche come disco Promo. Mattia Frattini, Piccole cose. Malika Yan, Detto tra noi. La tempesta gentile, Pianeta interno. Anna Castiglia, Niente di me. Clara, Quel poco di cuore. Quest'oggi abbiamo scelto come disco Promo, che poi lo potrete ascoltare da lunedì 14 fino a venerdì 18 settembre 2026. Il disco Promo che abbiamo scelto lo potete ascoltare alle ore 8, 14 e alle 20. L'artista che abbiamo scelto, Ali Faola, è una storia che profuma di magia, dove la realtà si lascia incantare. E allora, buon ascolto.
0: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco Promo.

Iniziamo subito il nostro viaggio musicale con Promo, qui su Danto Radio. Anna Chiara Cecere, Come fai tu? Il brano è un mistero di chi riesce a toccare corde profonde con gesti semplici. Qui la tematica è lo stupore, affetto e intimità.

Camilla Magli, Menta. Un fresco respiro emotivo, come una carezza che rinfresca. L'anima. Qui la tematica che viene affrontata è la rinascita, freschezza e la leggerezza.

Carlo Audino, cornetti e baci. Il significato qui nel brano possiamo intravedere la dolcezza del quotidiano, fatta di piccoli rituali che riscaldano. La tematica che viene affrontata è la routine affettiva, la dolcezza e complicità.

Chiara Montalto, social Kiroman. Qui il significato è l'amore che si perde tra notifiche, schermi. La tematica che viene affrontata è modernità, disconnessione, relazioni digitali.

Gian Piero Grasso, il coraggio non può bastare. Il significato è qui in questo brano, è quando il coraggio è grande, ma la vita chiede ancora di più. La tematica che viene affrontata è la forza, limite, resilienza.

0: Danto Radio, il suono dell'estate ti aspetta.
1: Apalis, dai ciliegi. Qui il respiro è un ricordo che profuma di primavera, di attese. Il tema che viene affrontato qui è la memoria, natura e dolcezza. E malinconia.

Sempre la stessa scena, serve a rompere il ritmo. La tematica che viene affrontata è la ciclicità, il cambiamento e liberazione.

Fabio Armigliato, Uomini Veri. In questo brano invece il significato è un canto dedicato all'autenticità maschile, senza maschere. La tematica che viene affrontata qui in questo brano è la verità, identità e forza gentile.

Riccardo Vello, Avrai. Questo brano è una promessa che guarda avanti, piena di fiducia. La tematica che viene affrontata in questo brano è il futuro, speranza e dono.

Ora vi parliamo di Tidal Wave, caro vecchio Neon. Qui in questo brano si respira il significato, una lettera nostalgica a ciò che illuminava le notti di un tempo. La tematica che viene affrontata è la memoria, urbana, malinconia.

miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, anche quest'oggi promo sta per terminare. Vi abbiamo anche oggi regalato emozionanti brani, uno differente dall'altro. Se volete esprimere le vostre preferenze lo potrete fare scrivendomi al 333-9648-645. Potete oltre a esprimere le vostre preferenze potete anche scegliere disco promo che poi andrà qui su Danto Radio. Saluto Antonello, tutti coloro che mi seguono. Naturalmente chi volesse riascoltare questa puntata lo potrà fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, ricordandovi che il suo appuntamento Non è mai troppo presto viene trasmesso anche qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino, chi lo volesse seguire. Per ascoltare Danto Radio potete farlo attraverso i vostri smartphone, attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio se ce l'avete naturalmente in casa, oppure attraverso il sito dantoradio.it. seguiteci anche attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Ma noi vogliamo ringraziare, come abbiamo fatto anche all'apertura, Luca Farace, perché è grazie a lui che la sigla sia iniziale che finale è a cura sua, quindi ci ha donato questa bellissima e meravigliosa sigla, lo ringraziamo veramente di cuore. Prima di salutarvi vogliamo parlarvi dell'ultimo brano di quest'oggi, precisamente di Laura Bono, Luna Park. Quindi saliamo sulla Luna Park e vediamo cosa ne viene fuori. La vita è come un palco giochi, caotica, colorata, imprevedibile. La tematica qui viene affrontata è l'energia, l'emozione e la giostra emotiva. E allora, buon ascolto, vi saluto, cedo la linea a Saverio Lombardi con il suo Viaggiando e naturalmente poi alle ore 21 con Sadur Dance con i cari, carissimi nostri amici DJ. Ciao e alla prossima!

Grazie Daniela per questi successi nuovi. E noi in questi ultimi 20 minuti, visto che sono le 6:32, andiamo ad ascoltarci qualche brano degli anni 60, i famigerati anni 60. E partiamo con Bobby Solo, Se piangi, se ridi.

si va avanti con una voce giovanissima, anche se lei ormai ha i suoi annetti suonati, e si parla di pioggia. Dopo l'estate torrida arriva la pioggia, si spera, finalmente, almeno in questi giorni un po' più fresco, però insomma è la pioggia che va. E allora non sono i Rockets, ma è Caterina Caselli in È la pioggia che va.

Eccoci qua con questi favolosi anni 60 e abbiamo Gian Pieretti con Ciao, mai più la vedrò. Va bene, pazienza, tutti quanti prima o poi non vedremo più nessuno. E allora ascoltiamo questo brano, eccolo qui per voi, Gian Pieretti, Ciao, mai più la vedrò.

E adesso arriva Gigliola Cinquetti. In genere tutti quando Gigliola Cinquetti si ricorda solo per pochi brani, tra i quali Alle porte del sole, ma ancora di più Non ho l'età. E invece nessuno si ricorda questa piccola città. E allora andiamo a ricordare Gigliola Cinquetti con Piccola città.

Piccola città, abbiamo detto, questa nostra cara che cantava, non ho l'età, ovvero Gigliola Cinquetti, eccoci qua. Siamo verso la fine della trasmissione, mancano 3-4 minuti, allora per il momento ci ascoltiamo i Camaleonti in Cuore di Vetro.

Bene, il tempo a nostra disposizione è finito, però naturalmente vi saluterò dopo e adesso vi dico il prossimo brano ed è di Dino, il ballo della bussola, altro che i balli che abbiamo adesso. Dino, il ballo della bussola e a tra un po' per i saluti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Ciao, sono di Lele. Ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, il programma radiofonico che va in onda dalle 4.30 alle 7, dal lunedì al venerdì, condotto da Giuseppe Cesena. Un abbraccio a tutti, buona giornata e buona musica, sempre da di Lele.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

martedì 15 settembre 2026. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è cinese e dice: gioie e dolori sono sempre diversi, ricordando che la percezione di ogni evento della vita è assolutamente soggettiva. E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Democrazia. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 668, vittima di una congiura, moriva 38enne a Siracusa l'imperatore romano d'Oriente Costante II. Nel 1578 la Sacra Sindone veniva trasferita da Milano a Torino per sciogliere un voto formulato durante l'epidemia di peste. Nel 1616 a Frascati iniziavano le lezioni delle scuole pie. Fondata da padre Giuseppe Calasanzio, era la prima scuola pubblica libera e non aristocratica in Italia. Nel 1867, alla presenza del re italiano a cui era intitolata, a Milano si inaugurava la Galleria Vittorio Emanuele II e nel 1902 per la prima volta veniva eseguita Torna a Sorrento dei fratelli De Curtis. L'omaggio del sindaco di Sorrento per la visita del primo ministro Zanardelli è diventato una delle più celebri canzoni al mondo. Nel 1971, 12 persone salpate con la Phyllis Cormac da Vancouver verso l'Alaska per una protesta fondavano l'organizzazione ambientalista Greenpeace. Nel 1978 l'Italia introduceva la bolla di accompagnamento obbligatoria per i beni viaggianti. Sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio. 40 anni fa, nel 1986, a un anno dalla condanna a 10 anni in primo grado, la Corte d'Appello di Napoli assolveva con formula piena il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione camorrista. Nel 2002 la nazionale femminile di pallavolo portava per la prima volta in Italia il titolo di campione del mondo. Le azzurre battevano gli Stati Uniti per 3-2 nella finale di Berlino. E 15 anni fa, nel 2011, l'Australia introduceva una terza opzione nell'indicazione di genere sui passaporti, consentendo oltre a maschile e femminile la voce indeterminato. Sono nati il 15 settembre. Nel 1254 il mercante e viaggiatore Marco Polo. Nel 1834 l'imprenditore Giuseppe Borsalino. Nel 1800

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Donald Trump ha annunciato una tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso, ha detto il leader USA. Zelensky è stato più cauto. Noi siamo pronti, ma non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. La tensione resta alta nel Golfo, con i nuovi raid incrociati fra gli Houthi e l'Arabia Saudita e lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti all'AIEA. Teheran ha infatti accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, ma Washington ha replicato: Islam è oggetto di sanzioni, per questo non gli è stato permesso di partecipare. Paura nel primo pomeriggio di ieri in via Giuliana, quartiere Prati a Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile, dal materiale ancora da definire, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa. Negli ultimi giorni alcune donne passate in quel tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che spara colpi da una finestra. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale. Oggi alle 12.30 ai funerali di Stato in forma laica. Lo sport: è la quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino. Il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Un giorno dalla reazione, alta tensione nei cieli della Lituania dopo un caccia italiano della NATO ha abbattuto un drone di origine ignota. Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. In Medio Oriente, una serie di attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen ha causato il ferimento di 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita. La tensione resta alta nel Golfo, con anche lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti alla IAEA. Teheran ha accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran. La legge elettorale arriva oggi in Senato, ma cresce la protesta per le firme. Dalle modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Spari in centro a Roma, dove una donna è stata colpita al braccio dal proiettile esploso da un'arma ad aria compressa. Sulla vicenda indagano i carabinieri, anche perché negli ultimi giorni alcune donne nello stesso tratto in zona Prati sarebbero finite nel mirino di qualcuno che spara colpi da una finestra. Calcio: si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Roma, Inter e Como che vincono le rispettive gare dei posticipi del lunedì. 2-0 dei giallorossi al Torino e 5-3 per l'Inter contro l'Udinese a San Siro, mentre il Como ha battuto 2-1 il Parma. Roma e Inter si sfideranno sabato e intanto guidano la classifica a punteggio pieno. È tutto, a più tardi.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.

0: Bentornati, bentornati a bordo a tutti voi in una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Un saluto dal vostro Paolo Tocco e questa puntata è una puntata di buon compleanno. 80 anni suonati sarà anche il titolo del lungo articolo intervista che troveremo sulle pagine di Raro Più di maggio, e quella che segue dunque un estratto della bella chiacchierata che mi sono fatto con il maestro Tullio De Piscopo. 80 anni che tra l'altro cadono in un 2026 in cui lo abbiamo visto tornare protagonista sul palco di Sanremo per celebrare i quasi 40 anni di Andamento Lento. E questa è anche la scusa buona per bussare alla porta della Cimba Records, che da tempo è un'etichetta che lavora e produce release davvero particolari, dischi da collezione, cofanetti introvabili. Quindi a te la linea.
2: La Cimba Records nasce nel 2013 per la mia grande passione per i vinili e per la musica. Un paio di anni prima, nel 2011, con mio amico Harry Ruggeri, che è fotografo, e vado a vedere un concerto di Steph Burns, che è il chitarrista di Vasco. Lì sono rimasto letteralmente folgorato da un gruppo di giovani musicisti marchigiani che fanno musica scritta da Frank Ricci, che è il chitarrista e leader del gruppo. Mentre li ascolto penso, ma questi ragazzi meritano di essere conosciuti in qualche modo. E quindi a fine concerto chiedo a Harry di presentarmi Frank, e a quel punto decido di creare l'etichetta musicale per la produzione del primo disco, appunto, della Cimba Record. Da lì sono poi nate molte altre collaborazioni e tanti altri vinili fatti e realizzati con gli amici Stefano e Simona di Dirotta su Cuba, con i Via Verdi, con Tony Esposito, Mickey Moore and DT, fino a Irene Grandi, con cui ho realizzato tre vinili, e il maestro Tullio De Piscopo, grandissimo artista, dove adesso realizziamo proprio per il Record Store Day un cofanetto con quattro vinili che racchiude tutta la vita musicale di Tullio. Tutte le produzioni sono numerate, molto spesso autografate e comunque pensate per un collezionista da un collezionista. Io credo che in un mondo che è completamente digitale rientrare la sera a casa e vedere un bel vinile, ascoltarlo, è sempre una bella emozione. E quindi è quello che io cerco e cercherò sempre di fare.
0: Grazie Alessandro Galassi, grazie al lavoro che fai, che fate lì alla Cimba Records. Dunque segnate 80 Tullio, il cofanetto disponibile anche in una versione oro, quindi con l'inserto autografato, in edizione limitatissima, 4 LP per ripercorrere la sua lunghissima carriera. Non perdiamo altro tempo. A Trans Europe Express l'onore e il piacere di ritrovarmi ancora una volta con il maestro Tullio De Piscopo. Ciao Tullio.
3: Eccoci.
0: Ciao Tullio.
3: Ciao Paolo, come va?
0: Bene, bene, tu come stai?
3: Quel bambino che batteva sulle sedie infoderate di pelle della mamma.
0: Che storia,
3: meraviglia.
0: Che storia, che storia.
3: Ma ne ha fatte Tullio.
0: Ma ne ha fatte da auguri, auguri, 80 anni.
3: 80 anni, e che trionfo a Sanremo.
0: Ma quello ci arriviamo, ma posso buttarla lì con gioia? Anche sì, con un po' di sfrontatezza bella. Qua mi riferisco alla tua biografia Tempo, in barba a quella brutta malattia che aveva fatto altre passati tanti anni. Mo gliela sbottiamo in faccia questi 80 anni.
3: Affamocca, chi l'è e mentre ero a letto oggi, questo lo puoi anche scrivere, vedi tu come inserirlo. Sai quei pensieri quando non riesci a dormire, stai con gli occhi chiusi, però facevo i conti del mio papà Giuseppe De Piscopo, detto il saggio. Stai registrando?
0: Sì.
3: Detto il saggio, un musicista straordinario. Allora facevo i calcoli, perché lui è nato nel 1911, facevo i calcoli quanti anni aveva quando è morto, nel 79, è morto a solo 68 anni.
0: Mamma, giovane.
3: Io ho detto l'azienda in guttanda, ho superato. Capito?
0: Hai capito, sì. Ma sai, a proposito di Andamento Lento,
3: non muore mai.
0: No, ma c'è una frase che secondo me è il tuo inno di vita. Picchio sempre forte, non mi arrenderò.
3: Eccola
0: un po'
3: qua.
0: Più su.
3: Così lo chiamerai l'articolo.
0: Sì, sì, lo chiameremo.
3: Picchio sempre forte, non mi arrenderò.
0: Certo.
3: Che meraviglia.
0: Bello.
3: Picchio sempre forte, non mi arrendo, sono impazziti. Ma tu l'hai visto?
0: Ma come no? Ma, cioè, ma tra l'altro,
3: ma
0: che
3: tu hai
0: trittico...
3: visto il teatro dalla prima nota in piedi?
0: Ma tu, ma che trittico è? 40 anni di andamento lento, che tra l'altro era. Che era tra l'altro proprio qui, cos'era, il 24 febbraio di 40 anni fa?
3: Allora, 38 anni fa, nel 1988, io mi presentai così, se eravamo solo io e Rocco in macchina, nella macchina sì, tutta scassata, ci siamo presentati a Sanremo, ho detto: Rocco, ma che andiamo a fare adesso a Sanremo a mattina, a pomeriggio? Partiamo a mezzanotte da Milano. Siamo arrivati là, avevamo una fame, ci siamo mangiati un toast in un bar, e il giorno dopo, martedì 24 febbraio, ho debuttato con andamento lento il giorno del mio compleanno. Quest'anno il festival iniziava di martedì,
0: che era
3: 24
0: il tuo compleanno
3: febbraio.
0: Che era il tuo compleanno, 80 anni, 40 anni, cioè una cosa incredibile. Ma poi che spettacolo è stato.
3: È stata una cosa, quei tamburi parlavano d'amore, di rivincita, di riscossa, di, parlavano di Pino, di Gem Senese, di tutto parlavano.
0: Vero. Tu avevi, tu hai portato, te lo, già ce lo siamo detti, tu hai portato la figura in genere batterista anche nell'immaginario popolare, pop, da televisione, sempre un po' dietro.
3: Anche sempre come, nascosto.
0: Te quando vai nei concerti, anche per questioni tecniche, rientri. Tu l'hai portato davanti.
3: Sì, era quello il progetto mio da bambino. Ho portato davanti, non me, non, che sia chiaro, che lo sappiano tutti, non ho portato Tullio d'Episcopo, ho portato Romeo d'Episcopo, mio fratello,
0: sì,
3: che morì troppo giovane, a 21 anni.
0: Sì.
3: È lui che ho portato davanti. Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto sempre pensando a lui. Capito?
0: Sì.
3: Suonava la batteria, mi hanno detto, io non ho documenti, purtroppo, che era un genio nel 56, pensa te. E quindi quello che ho fatto, l'ho fatto pensando a lui, però volevo anche che i giovani vedessero questo strumento pieno di ritmo, pieno di colori, mentre accompagni devi fare un accompagnamento, a volte che ci sia dentro anche la percussione o un giro di basso, un groove. Non a caso il 2025 mi hanno insignito del Groove Man. Tullio d'Episcopo, Groove Man, un premio che mi hanno dato grandi batteristi come Riccardo Merlini, De Weckl, Thomas Lang, nella serata di gala a Rovigo, dove c'erano tutti questi batteristi. Una grande soddisfazione.
0: Direi.

E questo era un trancio della lunga versione di Stop By On, che troviamo in versione originale e anche in altre versioni rivisitate dal suono più moderno, in una release sempre a firma della Cimba Records, uscita proprio nel quarantennale di questo grandissimo successo. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Tullio De Piscopo.

0: Guarda, nei fratelli Capuano, Mario e Giosi Capuano, bravissimi musicisti, che avevano tutta una serie di pezzi, tra cui una marcetta che io avevo individuato, che era questo qua, ma non aveva titolo.
1: Ok.
0: Per intenderci, il testo era maccheroni, con un inglese con parole strane, sì, one league to stay.
1: Ok.
0: With certo. My love, scivola, no? Sì, with sì, my sì. Love. Allora, quando ho messo a posto questo pezzo, ho messo subito a posto, in una mattinata con loro, quando me lo fecero sentire, il ritmo che tutti conosciamo.
1: Certo.
0: Poi dopo dico, vabbè, adesso poi mi farò il testo. Dice, no, tutti hanno detto... noi il testo lo faremo fare a un grande autore, quindi io sono rimasto pure un po' male, no? Ci sono messi in cerca di questo autore. Sì, scriveva il testo, ma non era buono per me.
1: Ok.
0: Perché solo io posso scrivere per me.
1: E chi era?
0: No, non posso fare.
1: Ok.
0: Erano tanti.
1: Ah, ok, va bene.
0: Perché poi non sono stati presi.
1: E vabbè, certo. Vabbè.
0: Il ritmo, mancava il ritmo nelle parole, nel testo, capisci?
1: Certo.
0: Ci siamo ritrovati, stai registrando?
1: Sì, sempre.
0: Ci siamo ritrovati 36 ore prima di consegnare il testo alla commissione, che c'era una commissione allora, no? Come adesso che c'è un direttore artistico. C'era una commissione fatta di musicisti, capito?
1: Sì.
0: Tipo Gianni Ferrio, Pino Calvi, addetti ai lavori,
1: certo,
0: della musica,
1: certo.
0: E non avevamo il provino. Dico, ma ragazzi, io che vi devo dire? Il testo non c'è, come? Non lo presentiamo, che dobbiamo fare? Troviamoci domani. Uno scrive una cosa, uno ne scrive, sì, facciamo un mesca Francesca.
1: Ok,
0: insomma, il giorno dopo appuntamento alle 3 a Casal Palocco a Roma, vicino Ostia, nello studietto dei fratelli Capuano. Prendo il taxi, gira l'angolo, arriva in piazzale Croce, tutto intasato. E io dissi al tassista: ma mo come faccio? Non arrivo in orario all'appuntamento, mannaggia. E lui mi rispose: che vuole, a Roma è tutto un andamento lento.
1: Wow, che bello!
0: E qui si è aperto la testa, perché subito nella testa, in silenzio, mi è venuto una frase che non c'era neanche nel provino. Cioè, andamento lento, andamento lento. E io pensavo, mamma mia. Allora dissi al tassista: ho capito che era l'anno giusto, il giorno giusto e l'ora giusta e la persona giusta. Detti, scusi, quanto vuole, non vado più all'appuntamento, quanto vuole per portarmi a Napoli?
1: Ah, da là.
0: Da Roma. Lui disse: famo 4 piotte. Cosa sono le piotte?
1: Certo.
0: 400.000 lire. Ho detto va bene,
1: andiamo.
0: Però non dobbiamo fare l'autostrada, gli ho detto, tutta strada normale, per avere più tempo, hai capito?
1: Certo.
0: Siamo arrivati sulla costiera lì, sul mare. Scivola le onde, no? Scivola come un'onda libera, hai capito? Siamo arrivati a Napoli, il testo era pronto.
1: Che poi loro stavano aspettando che a Casal Palocco, non c'erano mica cellulari.
0: No, non c'erano i cellulari, ma anche lì è successo. Quando siamo rientrati alle 2 di notte, sì, col testo fatto, dopo aver mangiato pure una bella pizza.
1: Sì, sempre col tassista,
0: sì. Tra l'altro io gli dissi dopo la pizza, perché lui ci credeva che mi doveva portare a suonare.
1: Okay.
0: Dopo la pizza gli disse: mi lasci a Porto un attimo a Porta Capuano, voglio dare un bacio a mia madre.
1: Okay.
0: Salì da mia madre nella casa dove sono nato io e gli feci sentire a cappella il pezzo che avevo appena composto in macchina, e lei mi diede la benedizione, disse: brava mamma, vedrai che questo pezzo ti darà soddisfazione. Mamma, difatti, mia, con questo pezzo
1: direi
0: che gli ho cambiato, che l'ho ridepositato chiamandolo Santo Andamento

0: Ah, pensa te.
1: Questo pezzo mi ha dato la possibilità di comprare in contanti la casa che la mia famiglia si meritava.
0: Pensate che storia meravigliosa.
1: Cioè, non più una sola scrivania, che se la litigavano le mie figlie. Due scrivanie, due camere.
0: Bello.
1: Capito?
0: Bello. Che belle storie, sempre belle storie. Tra l'altro, che formazione c'era? Gio Amoruso, Franco Del Prete, Ronnie Jackson.
1: Ah, sì, poi c'era Mike Miller.
0: Tra l'altro.
1: Omar Hakim.
0: È vero.
1: Billy Cobham, Lester Bavi, Chester Thompson, il produttore di Santana, Alfonso Johnson, capito?
0: Sì,
1: io facevo suonare tutti i jazzisti, facevo sempre suonare nei miei dischi.
0: Che meraviglia.
1: Nessuno immagina che in andamento lento ci siano tutti questi musicisti.
0: No, incredibile. Vado a pescare andamento lento e prendo la versione andata in scena a Sanremo, che poi a riguardare anche il filmato che troviamo in rete, penso che nell'abbraccio finale ci sia tutta la potenza di questo brano e di quel momento bellissimo.
1: Nella festival?
0: Sì.
1: Incredibile come mi abbracciavano i ragazzi.
0: No, bellissimo, bellissimo.
1: E poi si sentiva sottofondo, mamma mia, mamma mia. Perché gli ho dato una botta di energia.
0: Assolutamente. Grazie di cuore, Tullio.
1: A te, voglio.
0: Ciao.
1: Un bacio, ciao.
0: Ciao.

E questa era Andamento Lento nella versione sanremese con LDA e H7, il cofanetto, ve lo ricordo, 80 Tullio con i 4 LP per la Cimba Records, andatelo a cacciare anche perché ce ne sono pochissimi, e vi ricordo anche il numero di maggio di Raro Più, dentro cui troverete tutta questa intervista in versione integrale. Ancora grazie ad Alessandro Galassi, grazie alla Cimba Records, grazie enorme all'amico e maestro Tullio d'Episcopo per essere stati con me, con noi qui a Transeurope Express, che torna puntuale settimana prossima, continua il viaggio dentro le label italiane, andiamo a casa della Blues Records con due grandi progetti, da una parte i Sacred Bones, dall'altra i Root Workers. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

martedì 15 settembre 2026. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è cinese e dice: gioie e dolori sono sempre diversi, ricordando che la percezione di ogni evento della vita è assolutamente soggettiva. E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Democrazia. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 668, vittima di una congiura, moriva 38enne a Siracusa l'imperatore romano d'Oriente Costante II. Nel 1578 la Sacra Sindone veniva trasferita da Milano a Torino per sciogliere un voto formulato durante l'epidemia di peste. Nel 1616 a Frascati iniziavano le lezioni delle scuole pie. Fondata da padre Giuseppe Calasanzio, era la prima scuola pubblica libera e non aristocratica in Italia. Nel 1867, alla presenza del re italiano a cui era intitolata, a Milano si inaugurava la Galleria Vittorio Emanuele II e nel 1902 per la prima volta veniva eseguita Torna a Sorrento dei fratelli De Curtis. L'omaggio del sindaco di Sorrento per la visita del primo ministro Zanardelli è diventato una delle più celebri canzoni al mondo. Nel 1971, 12 persone salpate con la Phyllis Cormac da Vancouver verso l'Alaska per una protesta fondavano l'organizzazione ambientalista Greenpeace. Nel 1978 l'Italia introduceva la bolla di accompagnamento obbligatoria per i beni viaggianti. Sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio. 40 anni fa, nel 1986, a un anno dalla condanna a 10 anni in primo grado, la Corte d'Appello di Napoli assolveva con formula piena il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione camorrista. Nel 2002 la nazionale femminile di pallavolo portava per la prima volta in Italia il titolo di campione del mondo. Le azzurre battevano gli Stati Uniti per 3-2 nella finale di Berlino. E 15 anni fa, nel 2011, l'Australia introduceva una terza opzione nell'indicazione di genere sui passaporti, consentendo oltre a maschile e femminile la voce indeterminato. Sono nati il 15 settembre, nel 1254 il mercante e viaggiatore Marco Polo, nel 1834 l'imprenditore Giuseppe Borsalino, nel 1890 la scrittrice Agatha Christie, nel 1904 il re di Maggio Umberto II di Savoia e nel 1919 il ciclista Fausto Coppi. Inoltre sono nati oggi anche l'artista tre volte premio Oscar Carlo Rambaldi, nel 1925, l'editore radiofonico Mario Volanti, nel 1953, l'imprenditore Renzo Rosso, nel 1955, il giornalista Giuseppe Cruciani nel 1966, il principe britannico Harry Windsor nel 1984 e la conduttrice TV Cristina Chiabotto, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 15 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Bentrovati, buon martedì 15 settembre con il GR delle buone notizie. È partito il viaggio in crociera più lungo al mondo, che resterà in navigazione per un anno intero, attraccando in 220 porti in 62 paesi. La prossima partenza sarà invece a febbraio 2027. Tra i posti che si potranno visitare ci saranno Napoli, Santorini, Copenaghen, Helsinki, Capoverde, Città del Capo, Zanzibar, l'Alaska, l'Amazzonia, Hiroshima e Jeju Island. La nave ha 348 camere tra cabine e suite per ospitare a bordo 670 passeggeri. Il treno del Foliage ripartirà invece il 10 ottobre per poter ammirare i paesaggi più spettacolari tra Italia e Svizzera. Percorre 52 chilometri tra vallate, borghi e boschi, collegando Domodossola con Locarno attraverso la Valle Vigezzo e le 100 valli. Proprio per la straordinaria bellezza è stata inserita nella classifica di Lonely Planet tra le 10 ferrovie più belle del continente, mentre The Telegraph l'ha definita uno dei viaggi in treno più spettacolari d'Europa. L'Università degli Studi di Salerno ha conferito a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Si tratta di un riconoscimento per il suo percorso artistico, culturale e pubblico, che rappresenta un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, Vasco ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio riconoscibile e una relazione col pubblico che ha superato i confini della musica. Uno spettacolo di droni ha illuminato a sorpresa il cielo di Roma, disegnando l'iconico logo in bianco e nero degli Oasis sopra lo Stadio Olimpico. Un messaggio inequivocabile per i fan italiani in attesa del tour mondiale del 2027, quando la band di Manchester arriverà proprio a Roma con due concerti fissati per il luglio di quell'anno. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buongiorno dalla redazione. Resta alta la tensione nei cieli della Lituania dopo che un caccia italiano della NATO ha battuto un drone partito dalla Bielorussia. Trump intanto annuncia lo stop e raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. L'Arabia Saudita ha avvertito che reagirà con fermezza contro gli Houthi yemeniti dopo una serie di attacchi condotti dai ribelli filo-iraniani che hanno causato il ferimento di 13 civili. Intanto l'ispettore generale del Dipartimento della Difesa americano ha rivelato che il paese sta affrontando una carenza di munizioni a seguito della costosa guerra in Iran. La politica: oggi in Senato arriva la legge elettorale, ma con la protesta per le firme. Tra le modifiche nell'esame, le preferenze con capolista bloccati, il ridisegno dei confini dei collegi della provincia di Bolzano, oltre all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa della cenere. La SAC, la società di gestione dello scalo aeroportuale catanese, ha disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3. Sospese dunque le attività di volo fino alle 10 di oggi. Calcio: si è chiusa con le vittorie di Inter e Roma la quarta giornata di Serie A. 2-0 dei giallorossi al Torino e 5-3 per l'Inter contro l'Udinese a San Siro, con le due squadre a punteggio pieno in attesa del big match di sabato. Vince anche il Como, che al Sinigaglia batte 2-1 il Parma. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Inter e Roma che restano a punteggio pieno dopo aver battuto Udinese e Torino. Pazza la gara dei nerazzurri che sotto di due reti a San Siro riescono a ribaltare il match come era già successo contro il Napoli. Le parole a fine partita del tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu.
1: Ma sono le nostre qualità, quello che sappiamo fare nel gioco, nell'avere una rosa che ci permette di fare determinate cose, che mantiene un livello alto, è quello che è il DNA, l'identità di questa squadra. Oggi, a parte probabilmente i primi 25 minuti, però abbiamo reagito, siamo stati in gara, la parte mentale, la parte di quanto riguarda la fiducia e la voglia di non perdere, l'orgoglio.
0: Un gol del solito Malen e una rete di Pisilli regalano invece il successo alla Roma, che batte 2-0 il Torino in trasferta. E sabato sarà proprio big match tra Inter e Roma. Vince anche il Como contro il Parma, decidono Ramon e Caichi con un gol per tempo, inutile la rete dei gialloblu con Romero lo scadere. E altri sport: Kimi Antonelli è il grande favorito per vincere il mondiale di Formula 1, lo dicono i principali siti di scommesse, ricordando che dopo il successo in Spagna il ventenne bolognese viaggia a 81 punti di distacco da George Russell e a 101 da Lewis Hamilton, il che significa oltre 3 gare di vantaggio sul compagno Mercedes e quasi 4 sul ferrarista, quando mancano 9 gran premi al termine della stagione, compresa la sprint di Singapore. L'incognita legata allo svolgimento dei GP in Qatar e Abu Dhabi potrebbe però scombinare calcoli e previsioni, mentre Imola sogna il ripescaggio per ospitare l'ultima gara della stagione. Il tennis: ci sarà anche Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori, col numero 1 del mondo che guida l'entry list insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Intanto l'Alto Tesino è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo col tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'Alto Tesino Riccardo Piatti. Oggi l'Italia del volley maschile scende in campo per sfidare la Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026. Gli azzurri ospiteranno gli avversari al Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà dunque un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A. I campioni del mondo se la vedranno contro una compagine capace di chiudere l'ultima rassegna iridata al quarto posto e data in grandissima crescita. Tra il campione italiano dei pesi medio-massimi, Momo Elmaghabri, l'avversario che il 21 novembre a Milano segnerà il ritorno sul ring a 44 anni di Clemente Russo, L'annuncio è arrivato ieri col due volte oro mondiale tra i dilettanti e due volte argento olimpico dei pesi massimi, pronto a rimettere i guantoni. Per raccontare il suo ritorno sul ring, Rosso usa una metafora. Ho sentito che c'era ancora tanta legna che poteva bruciare, ha detto. Il match è dunque in programma il 21 novembre a Milano. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

regole sempre utili. Non promettere quando sei felice, non rispondere quando sei arrabbiato e non decidere quando sei triste. Noi della redazione Fucsia di 7 Va aggiungiamo: non cambiare sintonia se vuoi vivere un giorno radioso. Bentrovati in antenna da Mercury Maranca.

Gerard Butler, carioca d'adozione. Potrei viverci in un paese come il Brasile, dove c'è un'atmosfera di felicità quasi tangibile. Chiunque sorride quando a Rio de Janeiro come scenario.

sembra che Oscar Wilde una volta abbia ammonito: mai discutere con un idiota, ti trascina il suo nivengo e ti batte con esperienza.

Scorpione, amore in arrivo. Sagittario, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Capricorno, grande ripresa. Acquario, i pianeti sono dalla vostra

John Maxwell, qui in Guaribile Statistico. La vita è il 10% ciò che ti accade e per il 90% come tu reagisci alle cose che ti accadono.

Qualcuno forse avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di Parabens di questa puntata, l'ha inviata Simone. Bere caffè impedisce di dormire, per contro il dormire impedisce di bere il caffè. Concetto davvero fan, fissato da Philip Jennings. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori info per entrare attivamente nell'ingranaggio di Alto Caffè.

Nel tredicesimo episodio della seconda serie di Sex and the City, la protagonista Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, gioca una partita di Twister con Seth, un ragazzo conosciuto nella sala d'aspetto di una psicanalista, interpretato da John Bon Jovi. Non è certo solo per questo che amiamo questa autentica rock star, capace di volare in ogni data dei suoi tour. Ecco John con i suoi amici, buongiorno.

0: La meditazione di fine puntata del martedì la affidiamo a Fabrizio Caramagna. Un uomo si innamora del corpo di una donna e poi scopre che c'è di più. La donna si innamora della mente dell'uomo e poi scopre che c'è di meno. L'amore è la storia di due incomprensioni. Almanacca è invece la parentesi rosa pronta ad aprirsi anche domani per condividere un momento della giornata. Ancora una selezione scelta da noi, quelle di 7va.fm, e prima, come sempre, un bacio da Mergery Maranca.
1: E senz'altro un numero firmato Almanacca. Il 20 è una festa ed indica evento gioioso e inatteso, ma anche evasione dalla quotidianità.

0: tempo di un ballo fra Dusty.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: E bentornati a questa nuova puntata di Music Energy, in collegamento dagli studi Independent, in regia il nostro Daniele Liberato, che come una spina nel fianco è sempre qui. Oggi partiamo in una maniera un po' diversa, non presentiamo subito l'ospite, perché è un ospite che secondo me voi ascoltatori riconoscerete subito dal suo pezzo.

0: Immagino che l'abbiate riconosciuto, chi non lo conosce? Io ve lo presento e ho l'onore di averlo ospite nella mia trasmissione, Marco Ferradini. Ciao Marco!
1: Ciao Nancy, come va?
0: Bene, Marco, è un piacere averti con noi, davvero. Sono lusingata.
1: È un piacere per me parlare con te e per i tuoi ascoltatori.
0: Allora, okay, tu sei un chitarrista, un cantautore, un cantante, hai in realtà insegnato tanto a tantissimi ragazzi italiani che oggi si muovono nel mondo della musica. Tu come ti definiresti?
1: Ma io mi definisco un artigiano perché mi piace cantare, suonare e vestire le mie canzoni con dei suoni molto acustici. E crea un certo tipo di opere, se vogliamo chiamarle così, dove ci sono dentro io, ci sono dentro le mie esperienze, quello che vedo, quello che imparo, e quindi ripeto, un artigiano, mi piace molto questa idea dell'artigiano,
0: l'artigiano della canzone,
1: opere. Quindi sì, una canzone, esatto, che in fondo è una forma di artigianato, no? Non sono un industriale,
0: assolutamente,
1: ecco.
0: Assolutamente sì, ecco. Tantissime immagino ti avranno fatto questa domanda, sai, a volte Teorema, che è stato ovviamente, io ci sono cresciuta, quindi, anzi, il mio migliore amico è la canzone preferita del mio migliore amico, quindi l'ho ascoltata fino alla, veramente, no? A sapere nota dopo nota. Raccontacela un po', un uomo ferito, un uomo deluso, un uomo arrabbiato.
1: Sì, no, la canzone dell'uomo ferito potrebbe essere chiamata così, è una canzone molto sincera. Dicevamo prima di artigianato della musica, è una canzone molto sincera che dice esattamente quello che siamo noi, le nostre reazioni di fronte a una sconfitta, di fronte a una delusione, come ci comportiamo. Quindi è una canzone che deve essere presa per quello che è, che ci descrive. Noi molto spesso ci descriviamo, ci vediamo meglio di quello che siamo, in verità siamo pieni di difetti e quando appunto succedono situazioni imbarazzanti o laceranti, come quando una storia d'amore può finire, ecco, lì ci mettiamo alla prova, capiamo chi siamo, capiamo le nostre reazioni.
0: Tu hai all'attivo tantissimi album, collaborazioni con i più svariati ovviamente nomi della musica. Come hai iniziato? Cioè, qual è stato il tuo primo passo? Il primo passo che hai mosso proprio all'interno della musica, non della musica, diciamo, conosciuta, non come Marco, certo, Ferradini, il personaggio pubblico, ma come Marco Ferradini, il ragazzo che si avvicina alla musica.
1: Guarda, allora i miei genitori amavano la musica, mia madre aveva una bellissima voce da soprano, mio padre una voce da basso, e mio padre suonava l'organo nella chiesa del paese dove sono nato. Vicino a Como, e quindi, cioè, in casa c'era una radio, una vecchia radio, cioè quelle radio di Radica, no? Quei mobilotti lì, e io rimanevo attaccato delle ore a manettare, perché ero affascinato che da questa scatola di legno venisse fuori la musica, le parole, e per me è stata una specie di magia, no? E quando ascoltavo la musica mi mettevo anche a cantare e tutti dicevano che cantavo bene.
0: Marco, progetti per il futuro?
1: Ma dunque, l'ultimo album, L'Uva e il Vino, che è uscito nel novembre del 2019, purtroppo ho incontrato il Covid, è rimasto fermo per 2 anni, però io adesso sto ancora facendo promozione su questo album che contiene 13 brani inediti, tra i quali ci sono 4 brani cantati insieme a mia figlia Marta, che anche lei è una cantautrice, fra poco ha già fatto 2 singoli e poi mi ha dato una mano per questo album, quindi sono in giro ora come ora a fare sia promozione radiofonica e poi concerti insieme a lei. Quest'estate saremo insieme a fare concerti in tutta Italia e quindi chi vorrà vederci vedrà Marco Ferradini e Marta Ferradini in concerto, sia acustico che con il gruppo.
0: Beh, io scopro una persona davvero profonda dietro una canzone che ha segnato la mia crescita. Veramente, Marco, complimenti.
1: Grazie.
0: Soprattutto vorrei sapere un'altra piccola cosina. Tra pochino sentiremo un altro brano, no? Le parole. E sì, mi ha detto L'Uccellino che è uno dei brani a cui tu tieni di più.
1: Sì, dell'ultimo album, Le parole, una canzone d'amore che parla dell'impossibilità delle parole di descrivere i sentimenti, ovvero quando ci si innamora, ad esempio, tu vuoi comunicare a qualcuno questo sentimento e rischi di trovare delle parole che diventano retoriche, gonfie e che cadono nel ridicolo, no? Quando poi invece ti accorgi che basta guardarsi negli occhi oppure un sospiro, e in quel sospiro, in quello sguardo ci sono tutte le parole che non riesci a
0: che
1: dire,
0: non riesce, che ti mancano in quel momento.
1: Che ti mancano, esatto. Quindi lasciamoci andare gli sguardi, che sono più eloquenti delle parole, dicono molto di più.
0: Marco, io non so come ringraziarti, purtroppo il nostro Daniele Liberato in regia, che è una spina sul fianco, io la definisco sempre così, che mi dice taglia perché il tempo è poco. Marco, io ti ringrazio davvero tanto per essere stato con noi e ovviamente vorrei chiudere questa puntata con il tuo brano Le Parole.
1: Molto bene, ti ringrazio, è stata una bella chiacchierata, quindi auguro a tutti gli ascoltatori buon ascolto naturalmente, e ricordarsi che la musica italiana è la più bella musica che c'è.
0: Sono d'accordissimo e spero di sentire presto anche tua figlia Marta, magari nella nostra trasmissione.
1: Molto volentieri.
0: Marco, grazie per essere stato con noi.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao Marco, grazie.
1: Ciao, cara.
0: Le Parole.
1: Ciao.
0: Marco Ferradini.
1: Ciao.
2: Mentre cammino sulla strada dell'amore, un cimitero di parole, abbandonate lungo i bordi senza vita, alberi che non hanno sole, il loro credersi importante.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione. Alcuni caccia italiani della NATO hanno battuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese, membro dell'Alleanza Atlantica. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Il Pentagono intanto ha riconosciuto una carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran dopo che negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva in larga parte respinto le notizie sulle difficoltà degli arsenali statunitensi. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire, superando i $103 a barile. Voli ancora sospesi dall'aeroporto Fontanarossa di Catania fino alle 14.30 di oggi, lo ha confermato la SAC, società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Restano chiusi i settori C1 e B3 dell'aeroporto. Oggi alle 12.30 nella sala della Promoteca in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Domenica e lunedì in tanti le hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa. Lo sport, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo agli europei di volley maschile per il quarto appuntamento della Pool A. Alle 21.05 gli azzurri affrontano la Cechia al Pala Panini di Modena. È tutto, a più tardi.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Non ti scordare di me e noi.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: che tu vedessi me.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Bentrovati dalla redazione. Nuove tensioni tra Russia ed Europa dopo che una fregata ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Intanto la Russia minaccia la Polonia, si attacca, sarà annientata in 2 o 3 giorni. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina è dunque previsto il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Le operazioni sono in corso con le dichiarazioni di voto che si stanno svolgendo in questi minuti. Addio Emma Bonino. Oggi alle 12.30 nella sala della Promoteca in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica della donna morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Perquisizioni sono state avviate dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della di Francesco Maiolini, nell'ambito di una indagine in cui si ipotizza reato di aggiottaggio su quote societarie della Lazio. Oltre ai 2 citati sarebbe coinvolto anche Luigi Bisignani. Lo sport e il basket: a meno di 2 settimane dal via del campionato, l'ABC Roma ha svelato il proprio logo, radici, identità e futuro, recita lo slogan del club che ha Luka Doncic tra i suoi proprietari e ha preso le quote della Vanoli Cremona. È tutto, a più tardi.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori, mentre 71 sono stati contrari. Il testo ora dovrà tornare alla Camera. A Palazzo Madama c'è stata anche una protesta delle opposizioni poco prima dell'approvazione della legge, mostrati i cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa». Addio Emma Bonino, l'ultimo saluto si svolge in questi minuti nella sala della Promoteca in Campidoglio. Si tratta di funerali di Stato in forma laica per la storica leader radicale morta a 78 anni. Alla cerimonia presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Nuove tensioni tra Russia e Europa dopo che una fregata ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese, mancandolo di poco. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Intanto la Russia minaccia la Polonia: se attacca sarà annientata in 2 o 3 giorni. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. La giovane si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Blitz dei carabinieri che hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e della Di Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiottaggio su quote societarie della Lazio. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it. In conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Escursionista incrodato nel canalone, recuperato dal SUEM. Il soccorso alpino è stato impegnato in due interventi nel pomeriggio del 14 settembre. Tra Passo Duran e il Vatzoler. Alle ore 18, un elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è decollato per soccorrere un escursionista tedesco che era rimasto incrodato in un canalone ripido dopo aver perso il sentiero. Sedico, spariti decine di gatti. Aida presenta un esposto in procura. A Sedico si registrano numerosi casi di gatti scomparsi, con un totale che si avvicina alla trentina. Sono stati rinvenuti anche resti di felini, suscitando interrogativi e richieste di chiarimenti. Si raccomanda ai proprietari di tenere gli animali in casa fino a ulteriori informazioni. 300.000 euro per aiutare i giovani a costruire il futuro in provincia di Belluno. È stato annunciato un investimento di 300.000 euro per supportare i giovani bellunesi nell'orientamento tra studio e lavoro. Il progetto intitolato Preparati al futuro, ponti tra scuola e impresa, mira a valorizzare le opportunità locali e a contrastare la fuga di talenti. Valla da Gordina arrivano più risorse per rigenerare Sachet. È stata aggiornata la convenzione tra il Fondo Comuni Confinanti e l'Unione Montana a Gordina, aumentando le risorse destinate al progetto di rigenerazione della frazione di Sachet a Vallada a Gordina. L'investimento complessivo ammonta ora a 1.679.161 euro, con un incremento di 329.661 euro per coprire i costi aggiuntivi. Donne imprenditrici, 20 storie che raccontano il futuro del bellunese. Il convegno Donne imprenditrici, storie, scelte e futuro, promosso dalla consigliera di parità Flavia Monego, ha messo in luce il cambiamento e la crescita dell'imprenditoria femminile nel bellunese. 20 donne e le loro esperienze rappresentano un importante motore economico e sociale per il territorio. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Time, l'album di Time Mahal, è un insieme di sonorità registrato con il supporto della Phantom Blues Band, un gruppo di musicisti con i quali Time Mahal ha raggiunto una collaborazione pluriennale. Registrato in California, l'album riflette la chimica della band con un ricco mix di ritmi reggae, groove di New Orleans, country blues, blues e rhythm and blues. Qui per voi, Time Hall a Me and Blues.

you put the whammy on with me. È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Dimes sono una band belga. Il gruppo si è formato nel 2019. Cinque musicisti che hanno scalato molte vette musicali nel corso degli anni, ma suonano ancora con l'entusiasmo di una band emergente. Il loro sound spazia con disinvoltura tra il blues, soul, ritmi funky, tocchi jazz, gospel e perfino un pizzico di blues rock. Qui per voi questa Stop Falling Around, per voi The Dimes.

Mentre Mark Brossard ha iniziato a suonare fin da giovanissimo ed è stato coinvolto nella scena musicale della Louisiana da subito, la sua città natale è stata Lafayette. Era un vero e proprio focolaio di musica e tutto ciò ha contribuito a incoraggiare Mark a partecipare attivamente alla scena musicale locale. Ha registrato il suo primo album a 20 anni e da allora ha pubblicato molti dischi di notevole importanza, alcuni prodotti anche da Joe Bonamassa. Questo è un brano che ho scelto per voi, si chiama The Whispers, Mark Brossard, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. The Spirit of Rory Life from Cork documenta il meglio di tre concerti che Joe Bonamassa ha tenuto nell'estate del 2025 a Cork. Cork è la città, era la città natale di Rory Gallagher, dove la famiglia dello scomparso musicista irlandese lo aveva invitato ad esibirsi. Il risultato sono 14 canzoni che esplorano tutti gli angoli del catalogo di Gallagher, tra impatto devastante e il trasporto emotivo, come in questa Bad Penny. Per voi Joe Bonamassa qui a Me and Blues.

Di origini inglesi, nata a Montreal nel Quebec, il suo album Rubber Moon Blues ha raggiunto la quinta posizione nella classifica Billboard Blues, mentre il live in New York è stato pubblicato il 28 aprile del 2023 ed è un album molto interessante che poi è uscito, che era stato registrato a suo tempo nel 94 durante un tour con Taylor Hawkins alla batteria. Questo è You Don't Have to Remind Me, per voi Sass Jordan qui a Mian Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Ernestine Blues è un capolavoro di Bob Corritore e Friends, uscito in tutto il mondo e in tutte le forme il 10 aprile del 2026. Un intenditore e un esteta dell'armonica, nonché produttore e custode di uno dei più importanti archivi di memorabili esibizioni blues. Ernestine Blues è un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza a un album che spazia dal blues tradizionale di Chicago al rhythm and blues e al soul blues. Tutto questo nasce grazie anche alla grande squadra di musicisti e amici provenienti dalla scena blues di Chicago, che hanno contribuito ad alzare l'asticella della qualità. Questa è la famosissima Trouble No More, insieme a Willie Book, Bob Corritore e Friends, qui a Me and Blues.

Un pluripremiato armonicista di Seattle che ha vissuto in prima persona l'esperienza del blues con leggendari musicisti di Chicago. Una grande influenza per Byers è stata quella di imparare a suonare l'armonica grazie a Sonny Boy Williamson. Questo lo ha spinto a concepire un progetto che gli permettesse di rendere omaggio al suo mentore e a tutte le sue grandi canzoni, insieme al chitarrista inglese Mississippi McDonald, sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria.

Sempre in tema di blues, che viene dalle traduzioni, parliamo della Backtracks Blues Band, che proviene dalla regione dei Tampa Bay in Florida e si esibisce con brani blues originari dal 1980. Essendo uno dei gruppi blues più longevi della Florida, i Backtracks hanno suonato con molte leggende del blues, tra cui Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Buddy Guy, Greg Allman, Coco Taylor, Johnny Winter e perfino anche con John Lee Hooker, questo solo per citarne alcuni. Questo quintetto propone un sound blues elettrico energico che ricorda la scena blues di Chicago dai suoi esordi. Questa è Your Funeral My Trial, una vecchia cover di Sonny Boy Williamson, qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

Bentrovati dalla redazione. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori, mentre 71 sono stati contrari. Il testo ora dovrà tornare alla Camera. A Palazzo Madama c'è stata anche una protesta delle opposizioni subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Alla presenza del presidente Mattarella, ma anche della premier Meloni, si svolgono in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa a 78 anni dopo una lunga malattia. Presenti dunque le più alte cariche dello Stato, ma soprattutto società civile, cittadini, comuni. Caccia della NATO hanno battuto nella notte un drone sulla Lituania, ma le nuove tensioni tra Russia ed Europa non sono finite dopo che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancandolo di poco. Nuovi aumenti per il prezzo medio dei carburanti. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi la benzina in modalità self sulla rete stradale nazionale sale a 2,120 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 2,231 euro al litro. Continua a far discutere il caso Daniel Maldini dopo l'incidente a Milano in cui sono rimaste coinvolte 6 persone. Tasso alcolemico sopra la norma, patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza per il calciatore del Cagliari. Polemica sugli esami tossicologici, ma lui si difende e dice di aver bevuto soltanto 2 drink. È tutto, al prossimo appuntamento. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A e con l'ennesima rimonta l'Inter ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza e il suo carattere. Sotto di 2 reti a San Siro contro l'Udinese, i nerazzurri sono riusciti a ribaltarla vincendo 5-3 e rimanendo dunque a punteggio pieno. 12 punti in classifica in 4 gare anche per la Roma, che ha battuto 2-0 il Torino in trasferta. Tutto in attesa del big match tra nerazzurri e giallorossi in programma nel weekend. Vince anche il Como, che si mantiene in alta classifica dopo aver battuto il Parma al Sinigaglia. Dopo le ultime vittorie, Andrea Chimi Antonelli può iniziare a fare i calcoli che lo possono portare alla conquista di uno storico campionato di Formula 1, il primo per un pilota italiano dai tempi di Alberto Ascari. Al termine della stagione mancano 9 Gran Premi e una Sprint Race. In totale ci sono in palio ancora 225 punti più 8 della gara corta. Antonelli ha 81 punti di vantaggio su Russell e 101 sul ferrarista Hamilton. In una delle ipotesi, se Russell dovesse fare bottino pieno mettendosi in tasca tutti i 233 punti riservati al vincitore, ad Antonelli basterebbe conquistarne 153 alla fine della stagione. Di sicuro con Kimi sul podio l'Italia aggiungerebbe una perla nella sua storia sportiva. Il tennis, dopo oltre 2 mesi di stop a causa dell'infiammazione tendine al ginocchio destro, Jannik Sinner è tornato a scambiare sul campo. Azzurro, che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti al Country Club di Monte Carlo al fianco del coach Simone Magnozzi, dei fisioterapisti e del preparatore Umberto Ferrara. Rientro agonistico resta fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino, anche se la priorità assoluta rimane la prudenza. Basket in lutto, è morto 89 anni Gianfranco Pieri, storico playmaker dell'Olimpia Milano, protagonista della pallacanestro italiana a cavallo tra gli anni 50 e 60. Trentino di nascita, Pieri arrivò all'allora Borletti Milano nel 1955 a 18 anni e da lì si legò per 13 stagioni alla stessa maglia. In 9 di queste concluse l'anno con uno scudetto. Nel 2007 era entrato a

0: parte dell'Italia Basket Hall of Fame. E a meno di due settimane dal via del campionato, la BC Roma ha svelato ufficialmente il proprio logo contestualmente al lancio del profilo Instagram. Dici identità e futuro recita lo slogan del club che ha Luka Doncic tra i suoi proprietari e che ha rilevato i diritti dalla Vanoli Cremona. Al centro dello stemma c'è la Dea Roma, ispirata alle sue rappresentazioni sulle antiche monete romane e reinterpretata in chiave contemporanea. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, super starter di puntata, e vogliamo sentire l'urlo, perché senza l'urlo non è RAM 7 Va to 5. Ci siamo? Beh no, insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare, soprattutto diamo a Giulia, che non è Cesara, però insomma è Giulia Mancini, senza di lei sì che non avremmo la RAM 725, la nostra capostazionessa che dà sempre lo starter ad ogni puntata. Quindi vabbè, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi, siete sulla vostra antenna di fiducia, niente paura, però c'è il collegamento con la redazione di 7va.fm, ma non dobbiamo perderci in preamboli perché è uscita Ashley Cook con un album che ha intitolato con il suo nome, con il suo cognome. Sapete che quando un artista fa così vuol dire che ha qualcosa di molto importante a cui tiene molto, così, che ha prodotto con grande entusiasmo, orgoglio e credo. Bando le ciance, questa è High

Fino all'ultima goccia, Ashley Cook, produzione importante e ben riuscita. Zona 24, new entry, nuovo ingresso di 7 giorni.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
1: Halcyon Days, la super raccolta che propone le grosse opere degli America. Naturalmente non poteva mancare Horse with No Name, ma siamo già al 12 con Eric M. I miei sguardi.
2: Perché sei t-

una ex numero uno. Che finisce così come era iniziata, con l'urlo di Two Chickens to the Afterglow. Siamo arrivati alla bandiera a scacchi per quanto concerne questo aggiornamento. E allora Confess da Metamorphosis in posizione numero 3, confermata l'apertura di podio da Beat of My Heart. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va fene alte radio al gode from7va.fm alte radio al gode from7va FM / diagonal alte radio al gode
1: from7va FM alte radio al gode
0: from7va.fm / alte radio al gode
2: from7va.fm alte radio al gode
3: from7va.fm / alte radio al gode from7va.fm / alte radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algoday, il quotidiano in onda sulle oltre 80 emittenti alte radio collegate appunto tutti i giorni con la redazione di 7va.fm, numero piuttosto particolare, decisamente interessante, perché abbiamo dovuto tirar fuori dal garage speciale la navicella spaziale per inseguire una che è sempre nello spazio. Non è stato facile perché grazie a Dio è sempre piena di impegni artistici, però manteniamo noi le promesse, perché anche lei alla fine ha mantenuto la sua con noi della redazione. Abbiamo in effetti Nunzia Cent'anni, dovrebbe essere già in linea. Pronto?
5: Ci sei? Francesco, salve a tutti.
4: Ciao Nunzia, io mi permetto di scherzare.
5: L'abbiamo fatta, Francesco.
4: Però quando noi tiriamo fuori la nostra astronave turbo, poi riusciamo ad agganciarti. Ti dico questo perché sei una che ha un fascino particolare, perché i testi te li scrivi tu, io passo subito a quella che è la tua produzione musicale. Sei molto affascinata dagli astri, no? Dallo spazio, dai corpi celesti, che hanno un romanticismo a cui è pari forse soltanto quello del mare, non lo so.
5: Diciamo che io sono affascinata da tutto ciò che è profondo, quindi può essere l'universo, può essere il mare, essere qualsiasi cosa, tutto che dà, diciamo, spazio all'immaginazione, no?
4: Eh sì, un artista, diciamo, veramente di grande profondità, tra l'altro una poetessa in musica, perché ripeto, i testi te li scrivi tu, ma c'è qualcosa che ti dà più energia forse della composizione, e sono gli eventi live, perché quando è che si tratta di partecipare, trolley sempre pronto, parti e vai, e quindi tutta l'energia poi la scarichi sulle assi del palco, no?
5: Certo, quello è il pane quotidiano di ogni artista, no? È da dove si ha maggiore energia, no? Avere proprio il contatto diretto con il grande pubblico è qualcosa che ti carica e ti dà la giusta spinta per poter poi produrre avanti in quella che è, secondo me, ogni ambito artistico, no? Al di là della questione della musica, o che sia un quadro, che sia una scultura, cioè voglio dire, arrivare alle persone, no? È quello poi principio fondamentale.
4: Ah sì, perché l'artista si chiude, soffre, crea e poi dopo dice, non vede l'ora, no, di dire questo l'ho fatto io, eccolo qua, adesso vedete, ascoltate, appunto toccate, fate insomma del mio prodotto artistico quel che vi pare. In effetti è proprio così, no? Il momento del mostrare, no, ciò che abbiamo fatto,
5: del riscontro.
4: Tra l'altro vi ho preparato le tue ultime due frecce infuocate, e quindi il penultimo pezzo è, ecco, svelato l'arcano, perché è intitolato proprio La notte delle stelle. Raccontacelo un attimo, presentacelo, e poi so che vuoi ringraziare delle partecipazioni importanti, perché tu scrivi il testo, poi dopo sei coadiuvata davvero dal fior fiore della musica partenopea.
5: Sì, sì, fortuna sì. La Notte delle Stelle è un brano che è stato arrangiato dal maestro Lino Pariota, vabbè, come abbiamo detto il testo è mio, e parla d'amore, parla di questa storia d'amore finita, e c'è questa donna che si trova a passeggiare in riva al mare in questa notte d'estate quasi finita e ripensa a questo amore ormai finito.
4: Eh beh, insomma, grande malinconia, bisogna sempre un attimino consolare i cuori infranti, e la musica molto spesso viene in soccorso. Allora ci ascoltiamo subito questo pezzo, La Notte delle Stelle, Nunzia Centanni.

0: Delle stelle, brano di grande profondità in cui apprezziamo tutta quanta la sensibilità di Nunzia Centanni, un brano che conosciamo benissimo noi che siamo quelli di Algo Day, con tutta la gang che anche ci ascolta attraverso le 80 emittenti collegate. In effetti, quando c'è in collegamento con noi Vittorio Adelfi o qualche altra situazione che ci crea da gancio il principe degli eventi, come chiamo io il nostro Vittorio Adelfi, ecco che naturalmente i pezzi sono sempre quelli di Nunzia, quindi La notte delle stelle.
1: Francesco, allora io mi aggancio proprio a quanto hai detto tu per ringraziare Vittorio Adelfi, che mi sta in questo momento, diciamo, facendo da manager e si sta mettendo, diciamo, a disposizione per quella che è la mia musica e il mio progetto musicale.
0: Ma sempre molto attivo, e quindi ci siamo trovati molto bene perché siamo sempre a pensare a nuovi progetti e ne combiniamo tante, e live e appunto tutta la preparazione, perché il concerto, lo spettacolo, qualsiasi esso sia, dura qualche ora, ma come sai benissimo anche tu, no, c'è sempre una preparazione per tutte le cose, una pre-infornata, no, delle pietanze, che è quella forse anche più affascinante, però in un certo senso sicuramente la più faticosa. Poi quando si arriva sul palco è una festa, però è per arrivarci che durano per tante cose. Però ecco, parliamo della preparazione invece musicale. Le tue ispirazioni nascono, hanno una forte autobiografia, ti basi su quello che vivi attraverso le conoscenze, sei un'osservatrice?
1: Guarda, questa è una domanda che mi fanno spesso. No, le mie canzoni non sono autobiografiche. È l'immaginazione che parte e mi viene l'ispirazione per mettere giù un testo, ma non per questo le cose che scrivo sono cose vissute in prima persona, eh.
0: Ah, ecco.
1: Almeno per me no. Così. Cioè, per esempio, prima parlavamo della Notte delle Stelle, è un brano che è nato così di getto, però non ha, diciamo, per fortuna nulla a che vedere con la
0: sentimentale. Meno male che va tutto bene, che oggi è una rarità, no? È un bene prezioso quando c'è una storia bella solida che va avanti.
1: No, però è una domanda che mi fanno spesso, sai?
0: Sì, beh, è giusto, perché l'artista, però guarda che l'artista che riesce a fotografare se stesso e mette in piazza ha un forte valore, però anche chi riesce a creare dal nulla, di pura fantasia, riesce a mettere su quello che io chiamo un pezzo aperto, no? Che dove ognuno può ritrovarsi, dove non è tutto quanto descritto e chiuso, è molto molto interessante.
1: No, io, sai, ho questa, diciamo, penso sia una dote, no? È che quando ascolto una musica è come se riuscissi a sentirne dentro le parole, anche se poi effettivamente non ci sono, perché io sono autrice di testi, diciamo, quando qualcuno mi chiede, dice, ma come nasce il testo di una canzone? Almeno per me nasce con la musica, cioè nel senso, mettiamo giù prima quella che potrebbe essere la musica di questo brano e io poi riesco, è come quando sento, diciamo, della musica, è come se ci sentissi già delle parole dentro. Così, che è una cosa strana.
0: No, è interessante. Quindi praticamente aggiungi le parole a una musica che ascolti. Ha una bella dote, no? Di poetizzare.
1: È come se ci sentissi dentro già le frasi fatte.
0: Una grande sensibilità, davvero. Tra l'altro, il primo pezzo che abbiamo ascoltato l'hai presentato al Festival di Napoli. Quindi è grande soldo.
1: Sì, l'abbiamo presentato al Politeam, che è uno dei teatri più belli di Napoli. Mai avuto modo di vederlo?
0: Sì, credo di sì, da ragazzino. Manco dalla bella Napoli da un po' di tempo, voglio tornare. Ecco, il principe mi invita sempre.
1: Assolutamente, sei nostro ospite.
0: Culla di grande, di tutte le arti, insomma. Culturale pazzesca Napoli. E tra l'altro invece parliamo di quella che è l'ultima nata, no? Come l'ultimo figlio, sempre un po' più coccolato, quindi c'è adesso che dobbiamo ascoltare Damme a Luna, parlaci anche di questo brano.
1: E Damme a Luna ti spiego in breve, praticamente è un sogno, cioè una donna che si addormenta e inizia questo sogno. Si risveglia in un deserto, cammina in questo deserto e immagina l'oggetto dei suoi desideri, che sarebbe questo ipotetico uomo. Tranquillizziamo mio marito, non c'è.
0: E tra l'altro, insomma, Damme a Luna si accontenta di poco, vabbè, battuta scemetta la mia, però insomma, grande romanticismo, ci abbiamo scherzato su, per un altro brano.
1: È una metafora,
0: grande...
1: Damme a Luna, specialmente in gergo napoletano, no? Ci sono delle frasi napoletane che sono, come dire, degli intercalari, no? In napoletano dice Damme a Luna, significa dammi tutto, capito? Quindi è come se fosse una sorta di metafora, però vista in chiave del sogno che si svolge poi in questo deserto, diventa poi, diciamo, anche quella che è la fotoimmagine di quello che sta vivendo questa donna.
0: Benissimo, allora ce l'ascoltiamo. Damme a

0: Dammi a Luna è l'ultimo brano di Nunzia Centanni, tra l'altro sta avendo un grande successo, tante visualizzazioni, presente su tutti quanti gli strumenti di nuova concezione, perché i dischi non si stampano più se non in rare occasioni, comunque non si vendono, però ecco perché c'è bisogno di una grande comunicazione e soprattutto live. Ne abbiamo già parlato prima, tu ti senti molto a tuo agio sulle assi del palcoscenico e tra l'altro però abbiamo detto che sei anche molto attiva e già stai preparando qualcosa che viene dopo, no? Quindi stai già per preparare una nuova uscita.
1: Sì, sì, sto lavorando ad un progetto di un brano di Alicia Keys, però visto in chiave un po' più moderna, e abbiamo praticamente pensato di riscrivere il testo in napoletano, diciamo italiano, ma non è proprio tutto napoletano, ci sono delle parti in napoletano e anche in italiano.
0: Beh, diciamo un po' la maniera di comporre che aveva anche il buon, l'immenso, indimenticato Pino Daniele, no? Perché uno scrive...
1: È il mio mantra, Pino Daniele è il mio mantra, quindi...
0: Pensa che io ho avuto modo di vedere, vabbè, tu chissà quante volte li avrei visti al gran completo, però ho visto la formazione storica con Rino Zurzolo, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, il trio dei Fiati Cubani, proprio c'erano tutti a Sapri, non era proprio Napoli, però insomma nella sua Campania. Poi ho parlato un po' con tutti alla fine del concerto, è stata una serata davvero splendida. E quindi veramente un mondo a parte, quello della musica partenopea, e quindi mi fa piacere che sei contemporanea, però oltre all'italiano spesso pratichi anche la vostra bellissima lingua a parte, che è onomatopeica come poche, e certe volte ci sono appunto delle espressioni che non vanno assolutamente tradotte perché hanno tutto un suono, un significato.
1: È un po' il caso di Damma Luna, no? Come dicevamo,
0: certo,
1: prima,
0: certo,
1: un po' quel, è un po' quel caso lì, no? Addirittura c'è stato qualcuno che non essendo napoletano, no? Quando ha ascoltato la canzone per la prima volta pensava fosse una parola araba.
0: Eh sì, perché io ho intravisto il video, okay. E quindi tu però giochi su cos'è.
1: Ci ho messo un quarto d'ora, 20 minuti a capire che era napoletano.
0: Perché tu comunque ti sei divertita lì, perché è un po' orientaleggiante l'atmosfera del video, e quindi benissimo. Oh, naturalmente tutti quanti i link sui nostri profili, poi chi
1: mi raccomando, se vi fa piacere, diciamo, avete voglia di risentire la mia musica, la potete trovare disponibile su tutte le piattaforme digitali, YouTube, Spotify e quant'altro, su tutte le piattaforme digitali. E poi se vi fa piacere mi potete seguire anche su quello che è il mio canale Instagram ufficiale e anche Facebook.
0: Eh beh, Nunzia Centanni sempre presente su tutte quante le uscite del bouquet, sia Moda Magazine e tutte quante le pubblicazioni con sorelle, sei sempre lì col tuo sorriso a colorare le nostre pagine. Grazie per aver accettato il nostro invito, ma tanto torneremo presto.
1: È stato un piacere, Francesco.
0: A disturbarti, perché vogliamo sapere tutto di te, quindi
1: bene. È stato veramente un piacere.
0: Piacere nostro, e grazie ancora. Ciao, alla prossima.
1: Un saluto a tutti. Salve.
0: Ciao. Ringraziamo ancora Nunzia Centanni, che ha colorato questo numero di Algodei, che torna naturalmente al solito orario sulla vostra antenna di fiducia, come succede tutti quanti i giorni. Il quotidiano firmato Roccam Editrice, Siamo da Italia, soprattutto 7va.fm per le altre radio. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, Algodei. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo, messo martedì 15 settembre, ore 13 il tempo per il pomeriggio, sera, cielo sereno, aria tersa ed ottima visibilità su Dolomiti, poco nuvoloso su prealpi con addensamenti per nubi medio-masse, su pedemontana, in ulteriore intensificazione in serata, temperature in ulteriore lieve aumento, su prealpi a 1500 metri 13 gradi, a 2000 metri 12, su Dolomiti a 2000 metri 15 gradi, a 3000 metri 8. Venti deboli al più moderati settentrionali in quota, brezze in valle a 5-15 km orari a 2000 metri e 10-25 a 3000. Mercoledì 16 settembre, variabilità al mattino, probabili nubi basse sui settori prealpini, con cielo parzialmente nuvoloso a tratti nuvoloso, ampi tratti soleggiati in montagna e sudolomiti. Dal pomeriggio aumento delle nubi ovunque, fino a cielo molto nuvoloso in serata. Precipitazioni, da metà pomeriggio aumento della probabilità di rovesci isolati temporali, 30-50%, via via più probabili e diffusi dalla tarda serata e nella notte su giovedì, 60-80%, temperature minime in lieve aumento e massime senza variazione di rilievo, su prealpi a 1500 metri, minima 11, massima 13, a 2000 metri, minima 10, massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 11, massima 14, a 3000 metri, minima 4, massima 7, venti in quota in rotazione da sud-ovest, fino a moderati a 10-20 km orari a 2000 metri, 15-25 a 3000. Giovedì 17, cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con qualche breve di irregolare schiarita, specie nel pomeriggio sera. Precipitazioni in irregolare estensione nella notte e al mattino a tutti i monti veneti. Inizialmente a carattere di rovescio temporale, 60-80%, poi in prosecuzione con rovesci a più riprese fino al tardo pomeriggio, 60-80%, quando tenderanno a concentrarsi su prealpi ed attenuarsi su dolomiti. Neve sulle cime dolomitiche più elevate, temperature in calo, sensibile nei valori massimi, su prealpi a 1500 metri, minima 10, massima 12, a 2000 metri, minima 8, massima 10, su Dolomiti a 2000 metri, minima 8, massima 10, a 3000 metri, minima 1, massima più 4, venti in quota moderati o tesi da sud-ovest a 10-20 km orari a 2000 metri e 20-35 a 3000, deboli variabili in valle. Venerdì 18 settembre, evoluzione ancora un po' incerta, possibile ancora nuvolosità a tratti estesa durante la giornata, specie su prealpi con l'occasione di qualche debole precipitazione a tratti nel pomeriggio. Temperature stazionarie, un lieve calo alle minime, venti in quota moderati da sud-ovest in rotazione e attenuazione da nord-est nel pomeriggio sera, deboli variabili nelle valli. Sabato 19 settembre, cielo sereno, poco nuvoloso, qualche modesto annuvolamento nel pomeriggio su prealpi, precipitazioni assenti. O poco probabile qualche breve piovasco nel pomeriggio su prealpi, temperature massime in deciso aumento, venti deboli. La quota dello zero termico oggi martedì 4200 metri, mercoledì 4100, giovedì 3600, venerdì 3300, sabato 3100 metri. Prossimo bollettino domani, mercoledì 16 settembre.

Avrò 7 figli e sarò perduto. Unirò 7 figli e sarò perduto. E sarò perduto. E sarò perduto.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. La cronaca: è stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua ed ha lanciato l'allarme. E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, pertanto SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera. Gli esteri: alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese, membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Trump. Lo sport: si chiude con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Molko di Baviera in Germania. È tutto, alla prossima edizione.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A e con l'ennesima rimonta l'Inter ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza e il suo carattere. Sotto di 2 reti a San Siro contro l'Udinese, i nerazzurri sono riusciti a ribaltarla vincendo 5-3 e rimanendo dunque a punteggio pieno. 12 punti in classifica in 4 gare anche per la Roma, che ha battuto 2-0 il Torino in trasferta. Tutto in attesa del big match tra nerazzurri e giallorossi in programma nel weekend. Vince anche il Como, che si mantiene in alta classifica dopo aver battuto il Parma al Sinigaglia. Dopo le ultime vittorie, Andrea Chimi Antonelli può iniziare a fare i calcoli che lo possono portare alla conquista di uno storico campionato di Formula 1, il primo per un pilota italiano dai tempi di Alberto Ascari. Al termine della stagione mancano 9 Gran Premi e una Sprint Race. In totale ci sono in palio ancora 225 punti più 8 della gara corta. Antonelli ha 81 punti di vantaggio su Russell e 101 sul ferrarista Hamilton. In una delle ipotesi, se Russell dovesse fare bottino pieno mettendosi in tasca tutti i 233 punti riservati al vincitore, ad Antonelli basterebbe conquistarne 153 alla fine della stagione. Di sicuro con Kimi sul podio l'Italia aggiungerebbe una perla nella sua storia sportiva. Il tennis: dopo oltre 2 mesi di stop a causa dell'infiammazione tendine al ginocchio destro, Jannik Sinner è tornato a scambiare sul campo. Azzurro, che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti al Country Club di Monte Carlo al fianco del coach Simone Magnozzi, dei fisioterapisti e del preparatore Umberto Ferrara. Rientro agonistico resta fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino, anche se la priorità assoluta rimane la prudenza. Basket in lutto: è morto 89 anni Gianfranco Pieri, storico playmaker dell'Olimpia Milano, protagonista della pallacanestro italiana a cavallo tra gli anni 50 e 60. Trentino di nascita, Pieri arrivò all'allora Borletti Milano nel 1955 a 18 anni e da lì si legò per 13 stagioni alla stessa maglia. In 9 di queste concluse l'anno con uno scudetto. Nel 2007 era entrato a far parte dell'Italia Basket Hall of Fame. E a meno di 2 settimane dal via del campionato, l'ABC Roma ha svelato ufficialmente il proprio logo contestualmente al lancio del profilo Instagram. Radici, identità e futuro, recita lo slogan del club che ha Luka Doncic tra i suoi proprietari e che ha rilevato i diritti dalla Vanoli Cremona. Al centro dello stemma c'è la Dea Roma, ispirata alle sue rappresentazioni sulle antiche monete romane e reinterpretata in chiave contemporanea. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata!

0: carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Come? Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: L'eccellenza è nella selezione, solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata, scelta apposta per te. 5 4 3 2

0: Benvenuti a tutti nel mio programma. Ho scelto di aprire questa nuova puntata con un pezzo che ha fatto la storia, con Alan Sorrenti, che è diventato uno dei pionieri della disco cantata in italiano. È rimasta nella top 10 per più di 16 settimane consecutive, una delle canzoni più vendute di quell'anno. Ancora un saluto a tutti gli amici in ascolto. Rimaniamo in quel periodo florido per la nostra musica, quando le classifiche vennero dominate da un pezzo che divenne un caso discografico unico, tanto che la casa editrice decise di stamparlo su un vinile colorato, una vera rarità per l'epoca, che lo ha reso un oggetto di culto introvabile, abitissimo tra i collezionisti. Dietro questo brano c'è la mente brillante di Paolo Morelli, che firmò sia il testo che la musica di questo splendido ricordo.
1: 1978.

0: che c'è. C'è poco da dire, sono bravissima Laura, forse una delle sue cover più riuscite, perché ha mantenuto intatta l'anima malinconica del pezzo originale di Raff, pur dondolando su sonorità molto più moderne. Andiamo ora nel 1978 con un pezzo che ha lanciato una giovanissima Anna Ox a Sanremo, facendola arrivare sul secondo gradino del podio. La vera stranezza è che nel 2017, quando Paola Turci ha deciso di reinterpretare un'emozione da poco nella serata delle cover, è stata colpita dalla stessa identica sorte, conquistando di nuovo la medesima medaglia d'argento. Questa coincidenza temporale ha legato le due edizioni a distanza di quasi 40 anni, trasformando il brano dell'eterno glorioso vice campione del festival.
1: C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce.

Rientriamo ancora negli splendidi anni Ottanta, quando Pino Daniele pubblicò un album intitolato Bella Ambriana, che nella cultura popolare di Napoli è lo spirito invisibile che protegge la casa. Lo produsse con l'animo di un musicista partenopeo che aveva ormai raggiunto il suo apice tecnico-compositivo e volle cantare in maniera più elegante e disinteressata possibile della malinconia napoletana. Questo brano venne presentato come una raffinata anticipazione del World Jazz, dove ritmi sudamericani si sposarono con armonie ricercate e melodie dallo spiccato gusto mediterraneo. 1980.

per lei. Il nuovo singolo di Giusy Ferreri, che non smette mai di stupirci, spazia da un genere all'altro, tant'è vero che ricordiamo che nel 2024 ha messo su un gruppo dal nome Bloom, un gruppo rock, di cui però poi non si è saputo più niente, se non per il fatto che le uniche due date previste per i live sono state annullate. A conferma che alla costante ricerca di nuovi stimoli la vedrà il suo esordio come scrittrice con l'uscita del suo primo romanzo dal nome Le voci interrotte. Andiamo ora nel febbraio del 2010. Ci troviamo davanti a un momento che ha letteralmente cambiato le regole del pop italiano, con un ragazzo di 21 anni fresco di vittoria da X Factor che sale sul palco del Festival di Sanremo con gli occhi truccati, un carisma pazzesco e una grinta teatrale mai vista prima. Quel ragazzo è Marco Mengoni, con un brano che ha spettinato la platea dell'Ariston e che ha consacrato la sua impressionante tecnica vocale.

Se parliamo di tormentoni che dominano le classifiche radiofoniche, non possiamo non passare da questa combinazione perfetta tra la rap romana e la bossa nova. Nata quasi per gioco in studio, è diventata un fenomeno da milioni di stream. La voce è quella di Gaia, le rime di Tony F. Non c'è bisogno di annunciarla.

0: Facciamo un salto indietro mettendo per un attimo da parte i suoni di oggi per ritrovare l'atmosfera dei vinili e dei jukebox, con un pezzo che ha fatto la storia del pop melodico italiano, un successo dei Camaleonti dal titolo Io per lei, che all'epoca ha fatto innamorare davvero tutti. È uno dei brani più iconici del gruppo e ha rappresentato uno dei massimi esempi del fenomeno delle cover in voga nell'era del beat italiano.
1: 1968.

0: Lasciamoci ora trasportare dall'eleganza assoluta e senza tempo di una delle voci più intense e straordinarie della nostra musica. Una donna capace di raccontare l'amore e la passione come nessun'altra. L'idea di unire Ornella Vanoni ad un gruppo rock progressivo come New Trolls fu il produttore Sergio Bardotti. Qualcuno la considerò una scommessa azzardata che invece si rivelò un grande successo artistico per i cori e le armonie vocali. L'autore chiamò di corsa Giorgio Usai, avendo le stesse caratteristiche timbriche di Nico Di Paolo, che si era allontanato temporaneamente dal gruppo.
1: 1977.

vero pure bugia. Ci siamo tuffati nel ritmo di Malatia con Ciccio Merolla, che ha letteralmente ridefinito le regole della viralità partendo da TikTok per poi dominare le programmazioni di tutti i network nazionali. Dietro questo fenomeno c'è la genialità di un percussionista straordinario che ha ripreso un antico groove tribale colombiano per tesserlo sulle atmosfere dei vicoli di Napoli. Spostiamoci ora in una collaborazione che unisce due mondi apparentemente distanti ma uniti dalla stessa forza espressiva, mettendo insieme la grinta spiccatamente rock di Emma e la penna lucida, cinica e tagliente del re indiscusso del rap nostrano Fabi Fibra. È stata pubblicata proprio in questo giugno e prodotta da Zef. Nonostante il titolo possa trarre l'inganno, non c'è alcun riferimento a sostanze vietate, bensì l'utilizzo degli eccessi della vita notturna come metafora perfetta per descrivere una dipendenza affettiva totalizzante e simbolica.

0: Sei all'ascolto di Musicalmente Italiana.
1: Rimaniamo dentro storie intense e complesse con un'operazione nostalgica capace di creare un perfetto ponte generazionale tra il classicismo melodico e la modernità del rap. Tutto nasce da un'intesa artistica fulminea scattata sul palco durante un live monumentale a Piazza del Plebiscito, dove Gigi D'Alessio ha deciso di rimettere mano a un suo storico successo del 2002, accompagnato dalla voce sensuale di Elodie e le barre di Ernia.
2: Ho bisogno di dirti che si sta male, è una vita da schifo.

Le cinque gocce che Irama fa scivolare nel bicchiere insieme a Arcomi per cancellare l'ansia e la paranoia delle notti insonni causate da una relazione complicata. È stato uno dei tormentoni del 2022 quando Irama amava rielaborare i suoni latini in combinazione con l'elettronica nostrana. Ancora Tatto Ritmo, proseguiamo con una formazione che negli ultimi anni ha letteralmente decodificato la formula magica per dominare le classifiche italiane ad ogni singola uscita. Aiutati dalla sapiente alchimia perfetta tra un groove internazionale impeccabile e un'estetica retro che saccheggia sapientemente l'italo disco degli anni 80, accompagnata poi dalla presenza scenica e magnetica di Stash. Dal Sanremo del 2025 una delle canzoni più fresche ed altissima velocità,

0: La lancetta corre davvero veloce, siamo arrivati quindi all'ultimo brano in programmazione per questo nostro appuntamento di oggi. Mi congedo da voi tornando indietro fino agli anni 90 con Ivana Spagna, che fino a quel momento l'intera Europa conosceva semplicemente come Spagna, la regina bionda della Italo Disco che dominava le classifiche in lingua inglese con hit planetarie. In quel momento decise di dare una sterzata totale alla sua carriera, corteggiatissima da Pippo Baudo. Il grande ritorno alla sua lingua madre avvenne ufficialmente sul palco del Festival di Sanremo, dove si presentò in gara con la splendida e struggente Gente Come Noi. Fu un trionfo immediato, il brano conquistò il terzo posto in classifica e l'album correlato Siamo in Due divenne uno dei dischi più venduti dell'anno in Italia. Vi aspetto come sempre al prossimo appuntamento insieme, un ciao grandissimo a tutti da Carla, un bacio.
1: 1995.

Buon pomeriggio dalla redazione. Alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento e politici presenti. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio, protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Il calcio, il comitato esecutivo UEFA ha riunito a Salonico ufficializzato gli stadi che ospiteranno le finali 2028-2029. Il Camp Nou di Barcellona avrà la finale di Champions League superando la concorrenza di Wembley per il 2029. Designato anche lo Juventus Stadium di Torino che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e 2031 che andranno invece rispettivamente a Nairobi e a Monaco di Baviera. È tutto. Alla prossima edizione.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Era il 1982. Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellious Sam. Faremo una passeggiata in

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Che idea.
1: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Valle.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing Out Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio. Naturalmente, sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Valle.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge nella nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna. Alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato, informa Laika di Emma Bonino. Scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni, tante le persone radunate in piazza, anche tanti politici di ogni schieramento. L'Aula del Senato ha dato il via libera oggi al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulle raccolte firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini nei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. La cronaca svolta a Torino nel caso del 42enne di origini bengalesi accusato di molestie sessuali e danni di una 13enne all'interno di un mini market. Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere, sostituendo così l'obbligo di firma quotidiano stabilito dal GIP. Lo sport con la pallavolo, oggi alle 21.05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei di volley 2026 maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre invece gli azzurri incontreranno la Slovenia. L'Italia guida attualmente la classifica punteggio pieno con 9 punti. È tutto, alla prossima edizione.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un mercoledì con prevalenza di sole al centro-sud e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche 29-30 gradi, clima infatti che si manterrà ancora una volta estivo. Al nord invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, specie tra pomeriggio e sera, e a partire dai rilievi, con la possibilità in serata di qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento saranno ancora stabili, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. La ventilazione sarà in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio, e mari che infatti risulteranno in prevalenza poco mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.
3: Pronto?
4: Pronto, scusi, è per la sciarpa del cane.
3: Chi è lei?
4: Abbiamo fatto la sartoria, avete fatto voi la richiesta della sciarpina per il cane di fustagno?
3: No, io non ce l'ho il cane.
4: E dove andate, scusi?
3: Ma scusi, io non lo so perché... Ma chi è lei?
4: La sartoria di via Emilia, per cani.
3: La sartoria di via Emilia, deve
4: essere... sartoria per cani.
3: Pronto?
4: Sì, scusi, no, la sartoria per cani. Forse hanno sbagliato, avevate ordinato voi una sciarpina di fustagno per il cane?
5: No, non abbiamo il cane.
4: E adesso che facciamo, scusi?
5: Non ho capito.
4: No, adesso rimane qui la sciarpa, avrà sbagliato qualcosa.
5: Ma di che cane parla lei?
4: Penso sia un Doberman.
5: No, non ha mai avuto cani, no.
4: Ho capito. Va bene, grazie, la saluto.
5: Prego.

0: entra.
1: Sciarpina di fustagno per il vostro cane, direttamente produzione Supermarket Show, un nuovo reparto che abbiamo inaugurato pochi giorni fa, la sartoria del supermercato. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un caloroso saluto da Daniele Dalmuto, già pronto, trincerato, a farvi compagnia come al solito. Buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti, chi più ne ha più ne metta, ma mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket Show.
2: È super.

cercherai. Ed il nostro almanacco del giorno dopo oggi ricorda Beata Donata senza rotula. Nacque già con un'andatura strana, camminava come se danzasse, perché, raccontano, le mancavano le rotule. Ma nonostante ciò non smetteva mai di muoversi. Un giorno, quando il convento venne sommerso da una piena improvvisa, fu proprio lei, saltellando e scivolando come un'anguilla, a salvare le suore portandole una a una sulla collina. Da quel giorno la gente iniziò a dire: cammina meglio chi non può piegarsi davanti alla paura. Oggi è patrona di chi non riesce a stare fermo, dei ballerini con problemi alle ginocchia e di tutti coloro che, pur storti e claudicanti, vanno avanti con grazia.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, no, per queste due rotule mancanti.
0: Di chi sta, sta parlando, scusi?
1: Della santa.
0: Guardi, forse lei ha sbagliato numero.
1: Cioè no, in realtà scusi, non era santa, era beata.
0: No, ha sbagliato numero.
1: Ma noi come facciamo?
0: Come fanno, lo chiedi a me?
1: No, non ci dica so. Qualcosa lei sulla beata.
0: No, guardi, buongiorno, io non ho niente a che spartire con quello che sta dicendo.

0: quando si parla di inquinamento spesso si sente dire no, perché bisogna passare di qua alle auto elettriche, bisogna passare non lo so, alle auto a dinamo, quando invece ci sono dei paesi, pensate, nel mondo che a prescindere da tutte le scelte politiche per quanto riguarda l'inquinamento vengano prese, continuano imperterriti a fare quello che gli pare. Ed è il caso dell'India: troppi fuochi d'artificio per la festa, ora Nuova Delhi è la città più inquinata del mondo. La festività del Diwali ha reso nota a Nuova Delhi, la città più inquinata del mondo. Una fitta coltre di smog ha avvolto la capitale indiana martedì 21 ottobre di quest'anno, il giorno dopo che milioni di persone avevano celebrato la festa indù del Diwali con fuochi d'artificio che hanno fatto schizzare alle stelle l'inquinamento atmosferico. I petardi sono esplosi sino a tarda notte di lunedì, riempiendo l'aria di fumo e particolato fine mescolati all'inquinamento stagionale e alle condizioni meteorologiche stagnanti. Martedì mattina l'indice di qualità dell'aria della città aveva superato la soglia di 350 in diversi quartieri, un livello considerato grave e pericoloso per la respirazione, secondo l'esposizione massima giornaliera raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Come si può vedere, e vi invito a cercare dalle fotografie che trovate su Google, la visibilità è diminuita di molto in varie zone della città, mentre una foschia grigia avvolgeva le strade, grattacieli e monumenti storici.
1: Quindi?
0: Ecco, no, secondo lei se si potesse fare qualcosa lì in India?
1: Ma che cosa vuole?
0: No, glielo chiedo perché ne abbiamo discusso ora.
1: Ma per piacere, ma con chi? Con chi?
0: Ma lei non ha ascoltato, mi perdoni.
1: Ma mi lasci perdere, per favore.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
0: E sempre con la monetina nel carrello, continua Supermarket Show.

Ed oggi invece finiamo con la seconda canzone scelta tra quelle di tutto l'album ABBA 1975, ve lo ricordiamo. Parliamo di SOS, una traccia più intensa, melodicamente avvolgente, con un testo che suggerisce una richiesta d'aiuto emozionale in una relazione, e il ritornello esplode con forza. Piccolo aneddoto, è considerato da alcuni critici pop uno dei migliori pezzi pop mai scritti. Mostra il lato più sofisticato del gruppo, non solo hit spensierate, ma anche profondità melodica ed emotiva.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, chiedo scusa. No, quando uno dice SOS, cosa pensa? Gli ABBA?
0: Guarda, io non so bravo dove rispondere, grazie.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Sì, pronto, salve, scusi, il disturbo supermarket meteo. Gentilmente se ci potesse indicare, indicativamente ovviamente, la situazione meteorologica di oggi sulla zona di Forlì.
2: No, scusa, sono dalla mia parte.
1: Cioè sì, com'è il tempo oggi lì nella zona di Forlì?
2: Adesso è buono.
1: Cioè soleggiato quindi?
2: Sì.
1: Soleggiato, in assenza di venti oppure soleggiato con vento forte?
2: No, niente, è normale.
1: E per quanto riguarda questi picchi di temperature che in questo momento, insomma, siamo a fine aprile, è molto caldo, però dovrebbero un pelino abbassarsi, ecco.
2: Beh, di solito si sta abbassando un po', mi sembra, di notte specialmente.
1: Sì, ecco, di giorno ancora forse è un po' troppo caldo per essere nel periodo di aprile, dovrebbero un pochino essere più bassi.
2: Sì.
1: Ancora un po' anomalo, ecco, giusto nella notte, ma durante il giorno leggermente anomala come situazione.
2: Sì.
1: Esatto. Ascolti, mi può dire anche la situazione dei mari?
2: Sì?
1: Dei mari?
2: Ah, quello non lo so dire io.
1: Non li vede da Forlì?
2: No, no.
1: Ah, ho capito. Perché guarda più verso Ravenna, Forlì, come panorama.
2: No, no.
1: Non neanche,
2: sì.
1: Cioè non guarda verso Ravenna?
2: Sì, no, lontano da Ravenna, 20-30 km.
1: Ah, ok, quindi in linea d'aria non si vede la riga del mare, quindi.
2: No, no.
1: La ringrazio, buon proseguimento.
2: Prego. Adesso

0: E questo è il Supermarket Show, anche oggi martedì entriamo con il nostro carrello a girovagare tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi, con il suo nuovo singolo, Un altro cielo, Riccardo Cuccioletta, che è già collegato con noi. Riccardo, benvenuto al Supermarket Show.
1: Grazie, ciao a tutti, grazie.
0: Ciao Riccardo, allora il tuo nuovo singolo è pervaso così da una luce molto particolare, parla esplicitamente di rinascita. C'è stato un momento preciso che ha trasformato il tuo modo di scrivere, portandoti da sonorità forse più introverse a questo pop così solare?
1: Guarda, in realtà non l'ho scritta io questa canzone, l'ha scritta l'autrice Silvana Moscati, e ho scelto di cantarla proprio perché è un tema che mi sta particolarmente a cuore. Quando ho letto il testo ho detto: cavolo, è successo a me, mi è proprio successo la stessa cosa, quindi ho detto la devo cantare per forza. Come hai detto te, parla di rinascita, però parla di rinascita legato al conoscere una persona, quindi quando la tua vita sembra non andare per il meglio, anzi quando sembra che vada tutto male e che tu non abbia una via di uscita, arriva questa persona che è proprio, come diceva la canzone, una boccata d'aria pulita, ed è quello che è successo a me. Quindi quando l'ho letta ho detto: no, la devo cantare per forza.
0: Ti sei trovato proprio, esatto, all'interno di questo testo, quindi
1: sì, anche è un certo proprio viscerale, sì.
0: Quindi se ovviamente il testo a questo punto, come hai detto tu prima, non è di tua, non l'hai scritto tu, però comunque è un testo che ti ha così, è un po' autobiografico, anche se non l'hai scritto tu. Quindi in questo racconto come sei riuscito a tradurre in musica quella sensazione così di sorpresa che si prova quando la vita ti stupisce proprio quando meno non te lo aspetti?
1: Beh, in realtà non è stato difficile, ecco, perché sai, è come quella sensazione quando senti una canzone e dici: cavolo, questa avrei potuto scriverla io, no? Quindi sin dalla prima lettura l'ho sentita mia, come se l'avessi scritta effettivamente io. Ho proprio, cantandola, leggendola, ho sentito le stesse sensazioni che ho provato quando è successa la cosa. Quindi
0: è stato molto naturale.
1: È stato abbastanza facile. Sì, esatto, è proprio la sento molto. Delle mie quattro canzoni, questa è quella che sento in modo più viscerale. Ecco.
0: Ma pensa, oltretutto, e non è scritta tu. Guarda che a volte è strano, però sì, è qualcun altro che ha vissuto probabilmente le tue stesse esperienze in un modo o nell'altro, e quindi vi ha portato sulla stessa strada. Ascolta Riccardo, quindi questo singolo farà parte di qualcos'altro? Sei in cantiere un album? Hai parlato di altri brani o per adesso diciamo ti accontenti di questo?
1: Ma più che altro è presto, diciamo, quattro canzoni per fare un album sono poche, quindi l'album ancora magari non è il momento, però vediamo più in avanti. Sicuramente non ci fermiamo qui, vediamo.
0: Beh, vedrai, insomma, andando avanti.
1: Per ora ci stiamo godendo l'uscita di questo brano e tutto ciò che ne consegue, poi vediamo più avanti.

0: avanti.
1: Vedrai un po' come si evolverà la situazione.
0: Esatto.
1: Allora, Riccardo, a questo punto dei contatti social da dare che ci sta ascoltando per poterti cercare sul web.
0: Sì, sui social Instagram e Facebook, Riccardo Cuccioletta, nome e cognome. La stessa cosa anche su tutte le piattaforme digitali di streaming, Riccardo Cuccioletta, per sentire la mia musica.
1: E lui è Riccardo Cuccioletta, quest'oggi al Supermarket Show. Riccardo, grazie per essere stato in nostra compagnia e ci ascoltiamo un altro cielo. In bocca al lupo per il tuo percorso artistico.
0: Grazie, ciao.

0: ora in onda il giornale radio.
1: Benvenuti a questa edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo aprendo con la prima notizia. Modena, la seconda tomba di Ramses, clamorosa scoperta a Modena. Gli archeologi hanno trovato la seconda tomba del faraone Ramses, che a quanto pare aveva fatto il bis per sicurezza. Dentro, oltre a geroglifici e mummie, sarebbero stati rinvenuti anche un biglietto per la fiera del tartufo e un panino al prosciutto. Gli esperti parlano di Ramses Reloaded, la vendetta del faraone modenese.
2: Forse lei ha sbagliato il numero.
1: No, però l'hanno trovata lì.
2: Ma cosa dice?
1: A Modena hanno trovato la seconda tomba del faraone Ramses.
2: Ho capito, e allora?
1: Ecco, no, lei che è di Modena ci può dire qualcosa in più?
2: Non saprei proprio, la ringrazio di nuovo.
1: Rieti, guida in scooter con una gallina sulle spalle. Traffico in tilt a Rieti. Un uomo è stato fermato mentre guidava lo scooter con una gallina viva sulle spalle. Alla domanda dei carabinieri perché, l'uomo avrebbe risposto: è il mio airbag naturale. La gallina, di nome Ginetta, pare non avesse il casco ma gode di ottima salute e ha deposto un uovo durante la multa.
3: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, sta storia della gallina a Rieti.
3: Quello?
1: La gallina sulle spalle a Rieti, che hanno trovato quello in motore.
3: Dai, io non ho visto la gallina sulle spalle.
1: No, non lei, ci mancherebbe altro. L'abbiamo letto adesso la notizia.
3: Non ho capito niente.
1: Cioè, lei non era lei quello che ha fermato con la gallina sulle spalle in scooter?
3: No.
1: E chi era allora?
3: Non lo so.
1: Verona, fornaio arrestato nel pane, tracce di muco nasale. Shock nella provincia di Verona, un noto fornaio è stato arrestato dopo che nei suoi filoncini sono state trovate tracce di muco nasale. L'uomo si difende, era solo lievito madre, molto madre. I clienti intanto chiedono chiarezza e fazzoletti in omaggio con ogni baguette.
4: No, ho capito niente, cos'è che vuole lei?
1: Ha visto che è successo a Verona, che hanno trovato un fornaio che si soffiava il naso con i filoni di pane.
4: Beh, allora?
1: Ecco, no, lei quando mangia il pane non ha visto dentro se a volte ci fosse del muccio, qualcosa?
4: Ma scusi, sa, è meglio telefonare per chiedermi questa roba qua.
1: Ah, ma lei è di Verona, io no.
4: Ho capito io, ma cosa me ne frega io dove compro il pane? Lo so lei dove lo compro il pane?
1: No, non lo so, però lei immagina.
4: Allora, perché viene a rompermi le scatole a quest'ora qua per chiedermi queste cose assolutamente inutili?
1: Gol dal cortile di casa, la rete che sfida la fisica. Un giovane di Frosinone ha segnato un gol in una partita di calcio tirando dal cortile di casa sua. Il pallone ha percorso 200 metri, superato due recinzioni e un anziano che gridava fuori dal mio prato. Il video è virale, la NASA vuole studiare il pallone, la nonna vuole indietro la finestra.
5: Come?
1: Chi è che ha segnato?
5: Ma che ne so io?
1: Han fatto gol.
5: È tanto piacere.
1: No, lì a Frosinone hanno detto che ha lanciato la palla dal giardino di casa ed è arrivata allo stadio.
5: Ah, ha fatto bene.
1: Chi era lei? Non lo conosce?
5: No, ma non so niente io.
1: Pure il vetro ha rotto.
5: Vabbè, ho capito, basta.
1: Scoperta molecola che trasforma il gelato in pelo di cane. Dalla Svizzera arriva una scoperta rivoluzionaria. Una molecola che trasforma il gelato in pelo di cane. Gli scienziati la definiscono una svolta per la biochimica e per i parrucchieri canini. I primi test mostrano effetti collaterali. Chi mangia troppo stracciatella rischia di abbaiare al postino.
5: Che ha detto? Io non ho capito.
1: Sta storia del gelato che diventa pelo di cane e viceversa.
5: Ma che sta a dire? Lei è matta.
1: No, lei ha mai mangiato il gelato e poi dice: ma che sapore di cane che ha?
5: Ma io non ho mai sentito questo discorso scemo.
1: No, è perché è una molecola che hanno scoperto adesso che potrebbe trasformare il gelato in pelo di cane e viceversa.
5: Ah sì, io vedo tante cacche di cane e somiglia il padrone dei cani, capito?
1: Beh, quello è vero.
5: E io non è che voglio male alle bestie, non voglio male alle bestie. Ma gli vengono a fare quella roba vicino a casa mia. Fanno schifo i padroni dei cani.
1: Esatto. Però per adesso ancora la cacca di cane non si può mangiare, cioè rimane così, ecco.
5: Sì. Ma che discorso scemo che lei fa?
1: No, vabbè, era così perché l'abbiamo letto al telegiornale.
5: Ah sì, allora andiamo bene. Vabbè, ti ringrazio.
1: E questa era l'ultima notizia della nostra edizione del GR di oggi. Appuntamento alla prossima!

0: Cari amici, siamo giunti alla fine di questa puntata di Supermarket Show. Io vi ringrazio veramente tanto di essere stati in mia compagnia. Spero di avervi appunto fatto compagnia in maniera positiva, ovviamente. Vi ricordo il nostro sito internet www.supermarketradio.it per capire di più di quello che facciamo, di chi siamo e di chi è la faccia che conduce questo pazzo supermercato. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in primo piano svolta a Torino nel caso del 42enne di origine bengalese accusato di molestie sessuali e danni di una 13enne all'interno di un mini market a Torino. Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere. Vediamo adesso la vicenda del deragliamento del regionale Cremona a Milano, che provocò 3 morti, oltre 100 feriti e di 8 anni e 4 mesi di reclusione. La richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro di Pioltello del 25 gennaio 2018. Chiesta alla Corte d'Appello anche la condanna per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello, erano stati tutti assolti in primo grado. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che adesso torna alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico, con assegnazione di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente. Una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione, lo conferma lo stesso ministro dell'istruzione Valditara. È tutto, alla prossima edizione.

0: Racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

confortevole, quindi bisogna soffrire, no? Per qualche mese non mettiamo il famoso carro davanti ai buoi, tuttavia si abbassano le temperature ma si alza il quantitativo delle emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. che dire, il solito super grazie a tutti quanti gli editori, a tutti quanti

Super Lady Ciccone, Madonna è tornata. È zona 24 direttamente in DJK7, manco a dirlo.

ancora impossibile fermarla, soprattutto quando è nelle posizioni alte della nostra graduatoria BB National. Ma adesso Marty Twerk, sei mio.

Mio di Marty Twerk in posizione numero 6, farà il bis in fase weekend tra le 7 chiavi del ritmo, inamovibile dalla top 7 da diverse settimane. Alle Danger con Pongi e più su sale di nuovo di un livello e torna all'interno della zona podio. Pongi per salutarci e darci appuntamento alla prossima. A te logo da Chico Catenella.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm バルトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオアルゴーデー from7va.fm LT Radio オールゴーデー from7va FM barra diagonal alter radio algo de
1: from 7 bar FM alter radio algo de
0: from 7 bar punto FM barra alter radio algo de
2: from 7 bar punto FM alter radio algo de
0: from 7va.fm/alter radio algo de from 7va.fm/alti radio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, il quotidiano in onda sulle oltre 80 emittenti alte radio collegate appunto tutti i giorni con la redazione di 7va.fm, numero piuttosto particolare, decisamente interessante, perché abbiamo dovuto tirare fuori dal garage speciale la navicella spaziale per inseguire una che è sempre nello spazio. Non è stato facile perché grazie a Dio è sempre piena di impegni artistici, però manteniamo noi le promesse, perché anche lei alla fine ha mantenuto la sua con noi della redazione. Abbiamo in effetti Nunzia 100 anni, dovrebbe essere già in linea, pronto.

0: Ciao Francesco, salve a tutti.
1: Ciao Nunzia, io mi permetto di scherzare.
0: L'abbiamo fatta, Francesco.
1: Però quando noi tiriamo fuori la nostra astronave turbo, poi riusciamo ad agganciarti. Ti dico questo perché sei una che ha un fascino particolare, perché i testi te li scrivi tu, io passo subito a quella che è la tua produzione musicale. Diciamo, sei molto affascinata dagli astri, no? Dallo spazio, dai corpi celesti, che hanno un romanticismo a cui è pari forse soltanto quello del mare, non lo so.
0: Diciamo che io sono affascinata da tutto ciò che è profondo, quindi può essere l'universo, può essere il mare, può essere qualsiasi cosa, tutto che dà, diciamo, spazio all'immaginazione, no?
1: Eh sì, un artista, diciamo, veramente di grande profondità, tra l'altro una poetessa in musica, perché ripeto, i testi te li scrivi tu, ma c'è qualcosa che ti dà più energia forse alla composizione, e sono gli eventi live, perché quando è che si tratta di partecipare, trolley sempre pronto, parti e vai, e quindi tutta l'energia poi la scarichi sulle assi del palco, no?
0: Certo, quello è il pane quotidiano di ogni artista, no? È da dove si ha maggiore energia, no? Avere proprio il contatto diretto con il grande pubblico è qualcosa che ti carica e ti dà la giusta spinta per poter poi produrre avanti in quella che è, secondo me, ogni ambito artistico, no? Al di là della questione della musica, o che sia un quadro, che sia una scultura. Cioè, voglio dire, arrivare alle persone, no? È quello poi il principio fondamentale.
1: Ma sì, perché l'artista si chiude, soffre, crea, e poi dopo dice, non vede l'ora, no? Di dire, questo l'ho fatto io, eccolo qua, adesso vedete, ascoltate, appunto toccate, fate, insomma, del mio prodotto artistico quel che vi pare. In effetti è proprio così, no? Il momento del mostrare, no, ciò che abbiamo fatto.
0: Del riscontro.
1: Tra l'altro vi ho preparato le tue ultime due frecce infuocate, e quindi il penultimo pezzo, ecco, svelato l'arcano, perché è intitolato proprio La notte delle stelle. Raccontacelo un attimo, presentacelo, e poi so che vuoi ringraziare delle partecipazioni importanti, perché tu scrivi il testo, poi dopo sei coadiuvata davvero dal fior fiore della musica partenopea.
0: Sì, per fortuna sì. La notte delle stelle è un brano che è stato arrangiato dal maestro Lino Pariota, vabbè, come abbiamo detto il testo è mio, e parla d'amore, parla di questa storia d'amore finita, e c'è questa donna che si trova a passeggiare in riva al mare in questa notte d'estate quasi finita, e ripensa a questo amore ormai finito.
1: Grande malinconia, e bisogna sempre un attimino consolare i cuori infranti, e la musica molto spesso viene in soccorso. Allora ci ascoltiamo.

0: Le stelle, brano di grande profondità in cui apprezziamo tutta quanta la sensibilità di Nunzia Centanni, un brano che conosciamo benissimo noi che siamo quelli di Algo Day, con tutta la gang che anche ci ascolta attraverso le 80 emittenti collegate. In effetti, quando c'è in collegamento con noi Vittorio Adelfi o qualche altra situazione che ci crea da gancio il principe degli eventi, come chiamo io il nostro Vittorio Adelfi, ecco che naturalmente i pezzi sono sempre quelli di Nunzia, quindi La notte delle stelle.
1: Francesco, allora io mi aggancio proprio a quanto hai detto tu per ringraziare Vittorio Adelfi, che mi sta in questo momento, diciamo, facendo da manager e si sta mettendo, diciamo, a disposizione per quella che è la mia musica e il mio progetto musicale.
0: Eh beh sì, insomma, ma sempre molto attivo, e quindi ci siamo trovati molto bene perché siamo sempre a pensare a nuovi progetti e ne combiniamo tante, e live e appunto tutta la preparazione, perché il concerto, lo spettacolo, qualsiasi esso sia, dura qualche ora, ma come sai benissimo anche tu, no, c'è sempre una preparazione per tutte le cose, una pre-infornata, no, delle pietanze, che è quella forse anche più affascinante, però in un certo senso sicuramente la più faticosa. Poi quando si arriva sul palco è una festa, però è per arrivarci che durano per tante cose. Però ecco, parliamo della preparazione invece musicale. Le tue ispirazioni nascono, hanno una forte autobiografia, ti basi su quello che vivi attraverso le conoscenze, sei un'osservatrice?
1: Guarda, questa è una domanda che mi fanno spesso. No, le mie canzoni non sono autobiografiche, è l'immaginazione che parte e mi viene l'ispirazione per mettere giù un testo, ma non per questo le cose che scrivo sono cose vissute in prima persona, almeno per me no. Così. Cioè, per esempio, prima parlavamo della Notte delle Stelle, è un brano che è nato così di getto, però non ha, diciamo, per fortuna nulla a che vedere con
0: la sentimentale. Meno male che va tutto bene, che oggi è una rarità, no? È un bene prezioso quando c'è una storia bella sogna che va avanti.
1: No, però è una domanda che mi fanno spesso, sai?
0: Sì, beh, è giusto, perché l'artista, però guarda che l'artista che riesce a fotografare se stesso e mette in piazza ha un forte valore, però anche chi riesce a creare dal nulla, di pura fantasia, riesce a mettere su quello che io chiamo un pezzo aperto, no? Che dove ognuno può ritrovarsi, dove non è tutto quanto descritto e chiuso, è molto molto interessante.
1: No, io sai, ho questa, diciamo, penso sia una dote, no? È che quando ascolto una musica è come se riuscissi a sentirne dentro le parole, anche se poi effettivamente non ci sono, perché io sono autrice di testi, diciamo, quando qualcuno mi chiede, dice, ma come nasce il testo di una canzone? Almeno per me nasce con la musica, cioè nel senso, mettiamo giù prima quella che potrebbe essere la musica di questo brano e io poi riesco, è come quando sento, diciamo, della musica, è come se ci sentissi già delle parole dentro. Così che è una cosa strana.
0: No, è interessante. Quindi praticamente aggiungi le parole a una musica che ascolti. Ha una bella dote, no? Di poetizzare.
1: È come se ci sentissi dentro già le frasi fatte, capito?
0: Una grande sensibilità, davvero. Tra l'altro, il primo pezzo che abbiamo ascoltato l'hai presentato al Festival di Napoli. Quindi è grande sorte.
1: Sì, l'abbiamo presentato al Politeama, che è uno dei teatri più belli di Napoli. Hai avuto modo di vederlo?
0: Sì, credo di sì, da ragazzino. Manco della bella Napoli da un po' di tempo, voglio tornare. Ecco, il principe mi invita
1: sempre. Assolutamente, sì, sei nostro ospite.
0: Culla di grande, di tutte le arti, insomma, città culturale pazzesca Napoli. E tra l'altro, invece, parliamo di quella che è l'ultima nata, no? Come l'ultimo figlio, sempre un po' più coccolato. Quindi, c'è adesso che dobbiamo ascoltare.

0: cantare Damme a Luna, parlaci anche di questo brano.
1: E Damme a Luna è un... ti spiego in breve, praticamente è un sogno, cioè una donna che si addormenta e inizia questo sogno. Si risveglia in un deserto, cammina in questo deserto e immagina l'oggetto dei suoi desideri, che sarebbe questo ipotetico uomo. Tranquillizziamo mio marito, non c'è.
0: E tra l'altro, insomma, Damme a Luna si accontenta di poco, vabbè, battuta scemetta la mia, però insomma, grande romanticismo, ci abbiamo scherzato su, per un altro brano.
1: È una metafora,
0: grande...
1: Damme a Luna, specialmente in gergo napoletano, no? Ci sono delle frasi napoletane che sono, come dire, degli intercalari, no?
0: Sì.
1: In napoletano quando dice Damme a Luna significa dammi tutto, capito?
0: Sì.
1: Quindi è come se fosse una sorta di metafora, però vista in chiave del sogno che si svolge poi in questo deserto, diventa poi, diciamo, anche quella che è la fotoimmagine di quello che sta vivendo questa donna.
0: Benissimo, allora ce l'ascoltiamo, Damme a Luna.

0: di Nunzia Centanni, tra l'altro sta avendo un grande successo, tante visualizzazioni, presente su tutti quanti gli strumenti di nuova concezione, perché i dischi non si stampano più se non in rare occasioni, comunque non si vendono, però ecco perché c'è bisogno di una grande comunicazione e soprattutto live. Ne abbiamo già parlato prima, tu ti senti molto a tuo agio sulle assi del palcoscenico e tra l'altro però abbiamo detto che sei anche molto attiva e già stai preparando qualcosa che viene dopo, no? Quindi stai già per preparare una nuova uscita.
1: Sì, sì, sto lavorando ad un progetto di un brano di Alicia Keys, però visto in chiave un po' più moderna, e abbiamo praticamente pensato di riscrivere il testo in napoletano, diciamo italiano, ma non è proprio tutto napoletano, ci sono delle parti in napoletano e anche in italiano.
0: Beh, diciamo un po' la maniera di comporre che aveva anche il buon, l'immenso, indimenticato Pino Daniele, no? Perché uno scrive...
1: È il mio mantra, Pino Daniele è il mio mantra, quindi...
0: Pensa che io ho avuto modo di vedere, vabbè, tu chissà quante volte li avrei visti al gran completo, però ho visto la formazione storica con Rino Zurzolo, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, il trio dei Fiati Cubani, proprio c'erano tutti a Sapri, non era proprio Napoli, però insomma nella sua Campania. Poi ho parlato un po' con tutti alla fine del concerto, è stata una serata davvero splendida. E quindi veramente un mondo a parte, quello della musica partenopea, e quindi mi fa piacere che sei contemporanea, però oltre all'italiano spesso pratichi anche la vostra bellissima lingua a parte, che è onomatopeica come poche, e certe volte ci sono appunto delle espressioni che non vanno assolutamente tradotte perché hanno tutto un suono,
1: un
0: significato.
1: È un po' il caso di Dammaluna, no? Come dicevamo,
0: certo,
1: prima,
0: certo,
1: un po'
0: certo.
1: È un po' quel caso lì, no? Addirittura c'è stato qualcuno che non essendo napoletano, no? Quando ha ascoltato la canzone per la prima volta pensavo fosse una parola araba.
0: Eh sì, perché io ho intravisto il video, okay. E quindi tu però giochi su queste...
1: Ci ho messo un quarto d'ora, 20 minuti a capire che era napoletano.
0: Perché tu comunque ti sei divertita lì, perché è un po' orientaleggiante l'atmosfera del video, e quindi benissimo. Oh, naturalmente tutti quanti i link sui nostri profili, poi chi
1: ci raccomando, se vi fa piacere, diciamo, avete voglia di risentire la mia musica, la potete trovare disponibile su tutte le piattaforme digitali, YouTube, Spotify e quant'altro, su tutte le piattaforme digitali. E poi se vi fa piacere mi potete seguire anche su quello che è il mio canale Instagram ufficiale e anche Facebook.
0: Nunzia Centanni sempre presente su tutte quante le uscite del bouquet sia Moda Magazine e tutte quante le pubblicazioni con sorelle, sei sempre lì col tuo sorriso a colorare le nostre pagine. Grazie per aver accettato il nostro invito, ma tanto torneremo presto.
1: È stato un piacere Francesco.
0: A disturbarti, perché vogliamo sapere tutto di te, quindi
1: benissimo. È stato veramente un piacere.
0: Piacere nostro e grazie ancora. Ciao, alla prossima.
1: Vi saluto tutti, salve.
0: Ciao. E ringraziamo ancora Nunzia Centanni che ha colorato questo numero di Algodei, che torna naturalmente al solito orario sulla vostra antenna di fiducia, come succede tutti quanti i giorni. Il quotidiano firmato Roccam Editrice, Siamo da Italia, soprattutto 7va.fm per le altre radio. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.

Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Decisione ribaltata dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni di carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata risposta la scarcerazione. La polizia di Stato di Catania ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane gravemente indiziato di porto abusivo di arma da guerra. Il provvedimento fa seguito ai fatti dell'8 maggio a Palagonia, Catania, dove si è svolta una corsa clandestina di cavalli scortata da persone armate di Kalashnikov. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento in forma biminale è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Non c'è nessun rischio per l'integrità dello spazio Schengen da parte di Ceuta e Melilla, sottolinea il ministro degli esteri spagnolo, che decide a sua volta di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti per i passeggeri provenienti dall'Italia. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora torna alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta firme. Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico, con assegnazione di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente e una frenata decisa alle concentrazioni di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti, lo conferma il ministro dell'istruzione Valditara. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura e la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Già in campo dalle 18 Genoa su Tirol. La vincente affronterà gli ottavi l'Inter. Stasera invece alle 21 il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince agli ottavi incontrerà il Napoli. E domani il Milan debutta in Europa League. Al Meazza arriva il Benfica. Amorim presenta il match dicendo: non abbiamo un obiettivo minimo perché è un concetto che in un club come il Milan non esiste, dunque puntiamo a vincere. E poi le critiche, che dice sono un prezzo da pagare per allenare un grande club. Su Modric: non ha preso sul personale la sostituzione contro la Lazio perché è intelligente, dice, e ha parlato in conferenza anche Gonzalo Ramos, altro ex del match. Benfica è come la mia casa, voglio segnare, ma se faccio gol non esulto, ha detto il mio attaccante rossonero. Siamo alla pallavolo. Oggi alle ore 21:05 si gioca Italia Repubblica Ceca, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre invece l'Italia incontrerà la Slovenia. Azzurri che guidano attualmente la classifica a punteggio pieno con 9 punti. Siamo al tennis. Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six King Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno. Racchette spaccate, parolacce, comportamenti antisportivi e perfino una prestazione giudicata non all'altezza degli standard professionali. Gli US Open hanno chiuso i conti con le violazioni all'etichetta del tennis durante il torneo di Flushing Meadows. Sono 112.500 dollari di multe inflitte nell'edizione 2026 per 20 violazioni del codice di condotta, con Arina Sabalenka tra i nomi più illustri della lista. Alla campionessa bielorussa, scesa al numero 2 del mondo dopo la sconfitta in Fertale dalla Bacchina, sono stati tolti 7.500 dollari dal montepremi per abuso di racchetta o attrezzatura dopo lo sfogo seguito alla finale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con prevalenza di sole al centro-sud e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche 29-30 gradi, clima infatti che si manterrà ancora una volta estivo. Al nord invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, specie tra pomeriggio e sera, e a partire dai rilievi, con la possibilità in serata di qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento saranno ancora stabili, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. La ventilazione sarà in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio, e mari che infatti risulteranno in prevalenza poco mossi. Ma per tutti i dettagli, scaricate l'app di Trebi Meteo.

notte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Provvedimento informa il Viminale che è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira invece di Madrid che decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli ai viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa infatti è sempre maggiore e in crescita. Oggi l'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che torna dunque alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Torna in carcere il commesso del minimarket di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di 40 anni, violenze avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione ribalta dunque quella adottata dal GIP il 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata risposta alla scarcerazione. Il tennis: Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ecco il riassunto delle notizie. Santa Giustina. Arresto per stalking e aggressioni. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Santa Giustina dopo aver sottoposto per mesi la sua ex compagna e il figlio minorenne a minacce e aggressioni, creando un clima di paura. L'arresto è avvenuto su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Belluno. Escursionista recuperato nel Canalone. Il soccorso alpino è intervenuto ieri pomeriggio tra Passo Duran e il Vatzoler per recuperare un escursionista tedesco rimasto incrodato in un canalone ripido. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è decollato per raggiungere l'uomo, che si era aggrappato alla roccia dopo aver perso il sentiero. Sedico. Sparizioni di gatti e esposto in procura. A Sedico sono state segnalate numerose sparizioni di gatti, con un totale che si avvicina alla trentina. Sono stati trovati anche resti di felini, suscitando interrogativi. L'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente ha presentato un esposto in procura e invita i proprietari a tenere gli animali in casa fino a chiarimenti. Investimento per i giovani in provincia di Belluno. Un progetto denominato Preparati al futuro, ponti tra scuola e impresa, è stato avviato con un investimento di 300.000 euro per supportare i giovani bellunesi nella scelta tra studio e lavoro, valorizzando le opportunità locali e contrastando l'emigrazione dei talenti. Vallada Agordina. Maggiori risorse per la rigenerazione di Sachet. La convenzione tra il Fondo Comuni Confinanti e l'Unione Montana. Agordina è stata aggiornata, aumentando le risorse per il progetto di rigenerazione della frazione di Sachet. L'investimento complessivo ammonta ora a 1.679.661 euro, con un incremento di 329.661 euro per coprire i costi aggiuntivi. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
15: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
16: Ed ecco Sporting Go in edizione canonica e classica, soprattutto senza le redattrici. C'è chi preferisce loro, anche noi in realtà, perché la redazione fucsia, quella che vi tiene compagnia in almanacca, è sicuramente più affascinante del sottoscritto, e di voce e di altro. Però noi ci giochiamo il super asso di tutti i semi e tutti gli sport, Fabio Cantelmo. Pronto?
17: Buongiorno Chico, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto, come amo dire io, a tutte le ascoltatrici. Bel weekend!
16: Il giorno dura 24 ore, però insomma noi andiamo in onda di pomeriggio e giusto in tempo prima scoppi il Monday Night, che poi è anche Monday Afternoon, con, attenzione, Como, Inter e Roma impegnate, quindi ci rimane di parlare delle squadrette, perché con il calendario così, con la Champions, non si capisce più nulla.
17: Tante cose, noi saremo con non solo calcio, ovviamente news, saremo in diretta dallo Stadio Olimpico Grande Torino per seguire proprio la partita tra Torino-Roma. Poi ci sarà stasera, ci sarà niente, insomma, come dici tu, un Monday Night
16: ricco e grasso.
17: Piatto ricco, mi ci ficco.
16: Tra l'altro il primo segmento non mangiamolo, ma è colpa mia troppo, perché è dedicato agli altri sport, con un Kimi che vola dappertutto a punteggio pieno, si vorrebbe dire, però insomma ancora più affascinante la vittoria dello scorso Gran Premio. Però ha inaugurato bene il circuito di Madrid.
17: Sì, direi un Kimi Antonelli stavolta, possiamo dire stavolta, molto fortunato. Se a Barcellona diciamo che la sfortuna non gli aveva permesso di vincere un Gran Premio praticamente già vinto, proprio per causa di una virtual safety car arrivata in zona Cesarini, e che lo aveva pesantemente penalizzato, appunto facendogli perdere il Gran Premio, questa volta direi che poco c'è da dire, poco da aggiungere. Cioè, il grande favorito era stato Lando Norris, ha fatto un Gran Premio sublime, un errore ai box purtroppo per l'anteriore destra che non riuscivano a tirarla via, quindi con il problema col dado per intenderci, che a volte purtroppo può succedere. Teniamo in considerazione che questi sono pit stop che durano 2 secondi e 5 2 secondi e 6 al massimo, no? Quindi insomma, pensate voi semplicemente la velocità, in più la virtual safety car hanno permesso al pilota bolognese di vincere il primo Gran Premio di Madrid, no? L'ultimo era stato forse negli anni 80, primi anni 80, cioè, quindi voglio dire, c'è ancora Fittipaldi, Andretti, c'è James Hunt in testa, sì.
16: Con la voce di Poltronieri che diceva Jack X, ragazzoni, e Stewart.
17: Quindi figurati solo. Però la cosa che mi ha impressionato, se mi permetti Francesco, è la solidità di questo ragazzo, no? Sta letteralmente demolendo e schiacciando il suo cerimoniale tuo nemico, che è il tuo compagno di squadra, il tuo compagno di box. Un George Russell che a inizio anno sembrava dove essere il grandissimo favorito, e secondo me, fatelo anche dire, pregustava già il languorino in bocca di dire: no, ah, quest'anno finalmente è il mio anno, vinco il mondiale.
16: Perché mi è capitato come compagno un bambino.
17: Esatto. Come compagno c'è un bambino, perché ricordiamoci che aveva 19 anni Kimi, no? Quindi quando è iniziato quest'anno il mondiale, e invece lo sta demolendo in tutto, cioè non ce n'è per nessuno, cioè la macchina è la stessa, ragazzi, quindi poi lui può piangere: ah, io vorrei la stessa macchina che ha Kimi. La macchina è la stessa, ragazzi, uguale identica, non cambia nulla. La differenza è che hai un pilota, hai un tuo compagno che è un piccolo fenomeno, come lo è stato Verstappen, no? Se tu ci pensi, Verstappen li ha demoliti tutti, non ce n'è stato uno, e continua a essere così, come è stato Michael Schumacher, come lo è stato Fernando Alonso. E diciamo che possiamo dire che ha messo una grossa ipoteca, grossissima, a questo mondiale, giusto per dare un'idea.
16: Ok, mi fanno segno della regia che è già tempo di un disco. Abbiamo fatto solo Formula 1, non so se tra gli altri sport c'era qualcos'altro, però siamo tutti perchini.
17: Sì, magari ne parliamo dopo.
16: Siamo tutti perchini. Adesso un po' di Ok. Un po' di musica, solo pochi secondi, perché abbiamo un enciclopedico, più enciclopedico che mai, Super Fabio Cantelmo da nonsolocalcio.new.

0: Via del Tutto Eccezionale, secondo segmento del primo tempo, riservato ancora all'esplorazione di altri sport.
1: Sì, è iniziato il torneo di volley maschile, si è concluso quello femminile. Fammi un minuto su questo, perché facciamo i complimenti comunque sia alle ragazze di Giulio Velasco, che hanno perso in finale contro una straordinaria Turchia.
0: Per un soffio, perché per sennò soffio, allungavano il filotto.
1: Assolutamente sì, no, avrebbero fatto il triplete, perché era Olimpiadi, Mondiali, perché ricordiamoci sempre che le nostre ragazze sono, oltre ad essere prime, cioè vuol dire che sopra di loro non c'è nessuno, sono le migliori, prime in assoluto, sono campionesse olimpiche e campionesse del mondo in carica e vice campionesse d'Europa contro una straordinaria Turchia, fortissima. La Turchia è fortissima, allenata da un grandissimo allenatore, secondo me il migliore dopo Giulio Velasco, che è Daniele Santarelli, che è lo stesso mio allenatore di Conegliano, no? Di quella squadra Trita Sassi che sta vincendo tutto, e secondo me sarà anche il futuro allenatore della nazionale italiana quando Velasco non ci sarà più.
0: Ah, ecco una mia ignoranza, quindi il coach delle turche è un italiano.
1: Il coach delle turche è un italiano.
0: Ah, ecco.
1: Tu pensa solo, Francesco, che in questi campionati europei c'erano ben 7 allenatori italiani ad allenare 7 nazioni diverse.
0: Caspita.
1: E tra le altre cose, nelle prime 4 posizioni, 3 erano italiani allenatori, giusto per darci un'idea. Quindi diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Quindi insomma, come ha detto Giulio, grandissima lezione di vita, ragazzi, non si può vincere sempre, quindi purtroppo ci sta, e sappiamo che con le turche è una partita alla pari. Stavolta ci è andata male noi, le altre volte ci è andata bene, fa parte del mestiere. Si è arrivato comunque come sempre al quinto set. Le turche hanno avuto una Melissa Vargas semplicemente devastante, che è l'opposta cubana che è stata naturalizzata turca. Le nostre hanno fatto tutto ciò che era possibile, una Paola Gonu straordinaria come sempre, e quindi insomma è andata così. E nel frattempo è iniziato il campionato europeo del maschile, dove i dilettanti italiani, come direbbe Gravina, sono comunque secondi nel ranking mondiale. Quindi ragazzi, cioè, non male, no? Il movimento del volley, e io parlo da ex pallavolista quale sono, insomma non è malvagia la situazione. È iniziato con 3 successi, quindi l'Italia adesso si è già qualificata per la fase finale, diciamo che successi abbastanza.
0: Adesso si alza il muro, perché bisogna trasmettere un break musicale.
1: Vai.
0: E quindi forza azzurri in tutto e per tutto.

0: volta continuiamo in questa annata, direi, ad andare davvero a braccio. Io non vedo l'ora di parlare di questo Lazio-Milan veramente pazzeschissimo, con la Lazio che a sorpresa va avanti 2-0, potrebbe essere a punteggio pieno. Lazio contestata con Rino Gattuso, dal quale non ti aspetti chissà che cosa, un calciomercato così e così, Lotito contestato, zero tifosi, tutto quello che sappiamo. E invece il Milan che riesce a pareggiarli in maniera un po' a sorpresa, no? In mezzo secondo fa due gol, ok, è finita 2-2, nulla è perduto, ma davvero rischiava di essere a punteggio pieno per la prima volta nella storia. Le prime quattro giornate con quattro vittorie sarebbero state per la Lazio.
1: Sì, tra le altre cose, un Gattuso poi polemico con i propri tifosi, no? Perché insomma sappiamo tutti che a Roma in questo momento c'è una forte aria di contestazione tra proprio il presidente Lotito.
0: Ma polemico, perdonami, concedimi, polemico romanticamente malinconico, insomma dispiaciuto, non è che ha detto...
1: Comunque sia, voglio dire, c'è stata il non sentito di bene, lo stadio completamente vuoto, quindi...
0: Sì, però mica lui ha detto, sti deficienti, dice no, c'è un grande attaccamento.
1: No, beh, chiaro, certo che no, però insomma, lui è uno che tira dritto sulla propria via, sulla propria strada, non guarda in faccia nessuno, fa bene, fa male, questo non sta
0: a... Beh, guarda, dispiace, perché allora, scusami se ti interrompo un po' troppe volte in questa puntata, però voglio dire, è un asterisco pertinente, cioè sarebbero necessarie 6-7 puntate per vedere quanto conta veramente il tifo e quanto gli addetti ai lavori lo dicono per fare più incassi, solito discorso. Però se non è il 12esimo uomo in campo il tifo, ma quel pizzico, quella mollichina, quella bricioletta dovesse aiutare, insomma la Lazio che va benissimo, figurati con il tifo, veramente spaccherebbe. E quindi c'è un grande rammarico, cioè che tifosi siete, cioè questo va detto, perché dice no, Lotito deve andar via, ma Lotito è il primo in classifica.
1: Sì, cioè, è vero, no, tu hai ragione, ricordiamoci sempre che siamo al calcio d'estate. Detto ciò, il problema secondo me, allora innanzitutto comunque i tifosi quest'aria la sentono, ok? I calciatori quest'aria pesante la sentono e l'avverti. Il problema è anche poi a livello economico, perché comunque sia, ricordiamoci sempre che per la ripartizione dei diritti TV ci sono, oltre ai risultati sportivi, anche il numero di presenze nello stadio. E quindi diciamo che già la Lazio con l'anno scorso, adesso non mi ricordo se ha perso una roba tipo 10-15 milioni di euro di entrate, soltanto per quello che riguarda i diritti TV, perché quindi arrechi poi anche un danno economico alla società, okay?
0: Sicuramente.
1: Quindi poi che Fabiani abbia fatto secondo me una campagna acquisti molto intelligente, io sono il primo a dirlo. Sono stati mandati via dei giocatori che non facevano più parte del progetto, sono arrivati, ragazzi, è arrivato Davide Frattesi è un giocatore che in questo momento sta facendo davvero la differenza, e io credo sarebbe titolare in qualsiasi altra squadra, a partire dalla Juve, di cui ne parleremo dopo. Quindi è arrivato Gattuso, chi avrebbe mai scommesso un centesimo su Gattuso, specie dopo l'esperienza nella nazionale. Gattuso che poi è stato polemico successivamente con i tifosi, dicendo che come insomma adesso basta con questa protesta. Però insomma Lotito, sai, sono più di 20 anni che lì, i tifosi vorrebbero da lui quel qualcosa in più che non arriva. Lui comunque cerca di tenere i conti in ordine, quindi sta...
0: Per i tifosi non è un mostro di simpatia. Io che ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, questo signore elegantissimo, in un ristorante del centro di Roma, è stato affabile e disponibile, nonostante a cena si è concesso a tutti i selfie del caso, e quindi è stato davvero un momento particolare quello in cui ho avuto il piacere di conoscere il presidente. Comunque vabbè, non sempre e in tutte le occasioni e questo mostro di simpatia. Scusami se ti interrompo in malo modo, perché dalla regia mi fanno proprio i segnali di minaccia totale, ma comunque possiamo riparlare nel secondo tempo di tutto ciò che ti pare. Intanto ti offro un tè freddo ancora, dai.
1: Sì, ancora freddo.
0: Perfetto, a dopo per il secondo tempo.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Dalla redazione di 7va a Roma.
2: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Velocissimi, per mantenere la promessa di un intervallo brevissimo, facciamo in tempo a recuperare perché facciamo finta di correre in campo, perché siamo anche lenti, perché dalla regia con tutto quello che ci dicono stringi dovremmo pedalare di più, però noi siamo dei centrocampisti al riposo, che non siamo dei tornanti, no? Sicuramente. E di che cosa si può parlare? Dell'Atalanta che cade, no? Quindi seconda sconfitta consecutiva per Sarri, che è così come adesso va di moda, io mi tengo, io mi porto, io... No, c'è questo modo di dire, no, io di questa partita mi conservo, mi porto, mi riporto, mi trattengo. È una cosa che ha lanciato anche il buon Chivu, no? Però sì, adesso tutti quanti usano questo termine, anche Spalletti ha detto no, ma io mi tengo la voglia di vincere. Poi parleremo della Juve, la lasciamo come ciliegina finale, No, no, parliamo prima dell'Atalanta.
1: Ma io faccio fatica, sinceramente, faccio veramente fatica. Allora, io la partita non ho avuto modo di vederla tutta sabato sera. Ti dico che, insomma, il Cagliari non ha, come si dice dalle mie parti, non ha rubato assolutamente nulla. Questa è una squadra che è chiaro che devi pensare che ha cambiato allenatore l'anno scorso, ha cambiato di nuovo allenatore quest'anno, parlo dell'Atalanta ovviamente. Tre filosofie di gioco completamente diverse, per cui ci vuole tempo. Il gioco di Sarri non è un gioco facile da metabolizzare, Francesco, lo sai, si è visto, è un allenatore molto molto molto particolare. In tutte le squadre dove lui è andato ha dovuto metterci comunque tempo perché i suoi ragazzi assimilassero le sue idee di gioco, il suo modo anche di difendere, che è un modo completamente diverso ad esempio da quello dell'anno scorso, no? con Palladino, ancora peggio prima ancora con Gasperini. Ricordiamoci sempre che l'Atalanta veniva da 9 anni, 10 anni di Gasperini, quindi sai, anche queste sono...
0: Ma sì, perché è una cosa fondamentale, perché è durato tantissimi anni, come in rare occasioni capita in Italia, esempio quasi unico, più che raro, ma attenzione, poi non è uno da niente, uno che ha una personalità pazzesca, ha dato un imprinting, è insostituibile, quindi sono stati fatti dei tentativi anche non indovinatissimi, diciamolo pure. Quindi.
1: No, è esattamente così, cioè, quindi sai, Gasperini aveva portato anche una mentalità, un'idea di gioco, certo. Per cui non è stato semplice, non è stato facile. Facciamo poi i complimenti a Pisano e al suo Cagliari.
0: Eh sì, perché rischiamo di parlare, perché attenzione, perché anche Cagliari cioè, ha perso quella partita immeritatamente contro la Juve, sennò avrebbe rischiato di poter essere a punteggio pieno anche il Cagliari. Esatto. No, io, perché sono, sai, l'amante del famolo strano. Nel senso che mi piacciono le strane.
1: È giusto dare anche i giusti meriti agli avversari, perché se no sembra che sia demerito dell'Atalanta, ma il Cagliari sia andato lì per fare la passeggiata. No, non è se è vinto per caso, non è così. Il Cagliari ha delle idee di gioco. Pisano è il secondo anno, i suoi giocatori lo seguono fedelmente, ciecamente, quindi credono in lui. Non ha una squadra fortissima il Cagliari, c'è una squadra che dà salvezza, però gioca al calcio. Quindi è andata a Bergamo, è andata a giocarsela e ha vinto meritatamente.
0: E poi c'è l'immancabile scheggia romantica del Maldini Junior, esatto. Ramen.

0: va a segnare contro la sua ex,
1: esattamente,
0: nero blu.
1: Quindi voglio dire, Cagliari ha una discreta squadra, secondo me molto completa in quasi tutti i reparti, e ha fatto veramente veramente bene. Quindi diamo Cesare ciò che è di Cesare a Pisano, perché comunque sta facendo molto bene con i pochi mezzi che ha.
0: Benissimo, diamo la regia a ciò che è musica, perché è anche giusto che sia così. Poi torneremo a microfoni aperti sempre qui con Sportingo, con Fabio Cantelmo e Chico Catenacci. Stavolta voglio annunciare anche me stesso.

0: sarebbe dovuto essere, però a questo punto con le cose che vanno così meglio che chiami il mazzone di turno, quindi in questo caso il Vanoli, abituato alla Serie B, abituato a tentare le salvezze.
1: Sì, sì, ma tu hai idea, ti ricordi quanto ha speso la Fiorentina?
0: Sì, sì, no, no, per questo l'ho detto.
1: Quindi, cioè, capisci, allora, poi spesi bene, spesi male, questo è un altro discorso, non sta a me giudicarlo, ma sta al campo a giudicarlo. Ha rivoluzionato completamente la sua squadra, la Fiorentina che ha dei grossissimi ed evidentissimi problemi in difesa, perché la Fiorentina gioca con dei giocatori in difesa che secondo me sono molto lenti e molto macchinosi. Dragusin è uno di questi, come lo è Lieri, come tanti.
0: Però occhio perché abbiamo, scusami se ti interrompo perché davvero il tempo stringe, vabbè, finisci questo concetto poi ti volevo fare.
1: Quindi secondo me è una squadra molto molto incompleta la Fiorentina, aver cambiato quasi tutti i giocatori, ci vuole tanto tempo per poterli amalgamare, quindi sai, la situazione anche per Grosso era molto complessa.
0: Certo, tra l'altro il romanzo del campionato inizia a essere drammatico, no? Con le sue pagine sembrano scritte da un grosso autore, perché attenzione, prossima giornata ci sarà Inter-Roma o Roma-Inter, non mi ricordo, quindi una delle due non sarà punteggio pieno, ammesso che tra poche ore riescano a mantenere la marcia piena
1: a Roma,
0: benissimo, all'Olimpico. E però attenzione, perché abbiamo parlato di Fiorentina, il Napoli che di corto muso almeno vede i tre punti, ma attenzione, una delle due avrà da leccarsi di nuovo le ferite, perché ci sarà anche qui, non so la città della sede, ma ci sarà Viola Napoli o Napoli Viola, quindi
1: a Firenze,
0: quindi Fiorentina Napoli, anche qui senza calcolare che stiamo per parlare dopo di questo disco della Juve, che ci sarà Juve Atalanta con due che arrivano da cocenti sconfitte. Noi però sì, arriviamo, vai.
1: No, sì, ma sconfitte diverse, attenzione.
0: Certo, allora un po' di musica e poi sarà finalmente argomento Juve.

0: studiato un po' di regia radiofonica, il piattoforte va messo sempre in fondo, ma qua non è dulcis, qua è amarissimo in fondo, perché insomma chi si sa che la Juve è anche la più odiata, diciamo, però è anche la più amata dagli italiani, quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo festeggiare, sogghignare, ridere, oppure disperarci, essere tristi? Io Spalletti lo trovo un po' così e così certe volte,
1: ma tu hai capito, perché tu riesci a capire Spalletti cosa dice? No, è una domanda seria.
0: Peccato che non c'è più mai dire gol, se no porterebbe avanti tutta la puntata di suo.
1: L'hai sentita la dichiarazione intervista post partita ai colleghi di Sky? Cioè, no, insomma, ho detto ai miei giocatori di andare, abbiamo preso gol perché ho detto ai miei giocatori di andare tutti avanti, ma mi hanno seguito forse troppo alla lettera.
0: Sì.
1: Lo fai dire, ma che cazzo stai a dire? Come diceva nei film di Fantozzi, no? Cioè,
0: eccesso di entusiasmo, perché.
1: Allora, io guardo, ascolta, io l'ho seguito dal vivo Spalletti quando c'è stato il derby l'anno scorso, no? Toro Juve sei l'ultima di campionato, in conferenza stampa. Io mi ricordo soltanto che tutti i colleghi ci guardavamo per, non avevamo capito niente di quello che lui aveva detto. Niente, Francesco, niente. Quindi, cioè, oggi onestamente mi sembra follia. Mi sembra follia proprio questa squadra per come è fatta, per come è composta. Non puoi. La Juve ha preso su 3 gol, 2 esattamente uguali identici, il secondo e il terzo. Vatti a rivedere quei gol che ha preso la Juve, sono da film horror. Ma

0: veramente da film horror. Difesa statica, completamente, sempre tra altre cose, in inferiorità numerica. Una squadra che al 93esimo si butta tutta in avanti alla ricerca del gol della vittoria, ma non torna, sapendo che questi partivano come dei fulmini in tre in contropiede.
1: Hanno sottovalutato perché sullo slancio del pareggio volevo fare.
0: Sono dei giocatori che Lucumi non è un giocatore da Juve, ma mi spiace dirlo, cioè non, come il biondo che mi sembra Ian Rush, Voltemade, ma ragazzi sono giocatori da Juve. Colomboani è stato pagato quasi 50 milioni di euro, un fantasma in campo, ragazzi, è un fantasma in campo. Questa è una squadra che è senza la punta, ha un centrocampo piuttosto scarso, e a questo punto mi pare di capire che non sia Locatelli sicuramente il problema del centrocampo della Juve, benché non sia un giocatore da Juve, cioè, attenzione, perché poi dobbiamo sempre capire la Juve dove deve posizionarsi. Io mi ricordo che la Juve è una squadra abituata a giocare per lo scudetto e per vincere la Champions League. Questo io mi ricordo della Juve, e non sono juventino, tu lo sai. Questa è una squadra che secondo me farà fatica a qualificarsi per la Champions, perché i primi tre posti io sinceramente li vedo prenotati, e sono Inter, Roma e Como,
1: quelli che giocano stasera.
0: Esatto, è una squadra che fa fatica ovunque. Hai visto il terzo gol? Lucumi era a tre, come tu devi spiegarmi come si faccia a marcare un giocatore così a tre metri dal giocatore, dal pallone, da Azic, che è rimasto 10 secondi fermo, con la porta spalancata davanti, che aveva anche a timore a calciare, perché tra altre cose della Juve, lui ancora di cartellino di proprietà della Juve. Poi dopo, proprio a un certo punto, quando l'hanno insultato tutti, tira, ha tirato e ha fatto gol, voglio dire, ha chiesto
1: insultato,
0: cioè. Ma sì, ma che, cioè, che
1: anche l'ottimo vicario ha incassato 3 gol, poverino.
0: Il secondo gol uguale identico, con la differenza che però lì ha passato il pallone a Bowie, perché ha detto: ma non voglio segnare la mia squadra, perché se no magari poi sai, no, com'è. Ma 2 gol esattamente uguali e identici, uguali. Tu come fai a prendere dei gol in questa maniera? Stiamo parlando della Juventus, della Juventus, non stiamo parlando di una squadra che può essere il Torino, il Frosinone, con tutto rispetto, cioè.
1: Siamo in chiusura, ma per chi volesse approfondire ancora questi argomenti, li abbiamo solo spolverati questa sera. Non solo calcio.news, collegamento al canale YouTube, ci sarà diretta con grandi esperti e si potranno approfondire tutti quanti questi temi, Fabio, perché dobbiamo volare.
0: È già finito, mi fermo. Francesco, grazie mille come sempre.
1: Grazie a te e alla prossima. Ciao Fabio.
0: Ciao, grazie mille.
1: La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. La redazione di setteva.fm è sempre nel corso dell'arco settimanale con il resto delle programmazioni, sempre in collegamento con le magiche Alte Radio. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 78.fm/Alti Radio.

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

0: siamo on the tracks. Come sempre, come ogni settimana, a quest'ora, in questo momento della sera, per ascoltare un po' di buona musica insieme, station to station. E per cominciare il nostro viaggio, sì, ci facciamo aiutare da due donne straordinarie, poco conosciute ma molto brave. Lei è olandese, è una producer, cantante e autrice, si chiama Strama. La sua amica Maxine Scott dice di essere un esponente della musica pop e della musica soul insieme, sì, la new wave del pop and soul. Ascoltiamo la canzone.
1: That's good.
0: Moment, welcome aboard.
1: Yeah.
0: On the tracks.
1: Okay.
0: Buon viaggio.

Tutto si esprime attraverso la capacità di cogliere il momento giusto. Moment. La biondissima, bellissima Maxine Scott. New Music Discovery. Eh sì, scopriamole insieme queste bellezze musicali, queste canzoni che non ascoltate facilmente in giro. Rest Area. Vogliamo riscrivere il tempo? Vogliamo ritornare sui nostri passi? Evitare gli errori? Rewrite Time.

Could Rewrite Time. Se solo potessi riscrivere tutto, cancellare il libro, ritornare alle pagine bianche e inventarmi una vita nuova. Quante donne in questa fase iniziale. Lei si chiama Eve Kelly, Dreamin'. Qui si sogna, non si vuole riscrivere niente, si chiudono gli occhi e...

dalla Nuova Zelanda, il Kelly Dreamin'. Abbiamo sognato con lei. On the tracks, state viaggiando in diretta sulla vostra radio preferita. Molte le radio collegate con noi, molti gli amici che diffondono questo segnale, queste voci

Sounds good. Sounds nice. Musica molto gustosa che arriva dal nord Europa. Questo è un bassista di Oslo, siamo in Norvegia. Ha prodotto Stay With Me per la voce di Emel, che ha cantato con un grande trasporto questo singolo, Red Rosamond. Tell me the truth. Dimmi la verità.

scorrono molto bene le sei canzoni contenute in questo album. Dal titolo WIP. Le abbiamo ascoltate tutte, abbiamo scelto questa per viaggiare in questo momento insieme a voi. Lei si chiama Red Rosamond. Ama l'arte, ama la musica e si è fatta il disco in totale indipendenza.

firmato Heather May. Siamo rimasti in Europa, in Norvegia in questo caso, perché lei è una biondissima di Oslo. Channel May, il suo canale, la sua musica, le sue canzoni tutte da ballare come questa Suit Up. E adesso un salto nel passato con un remix di Michael Franks. When's Like All.

When Sly Calls, quando chiama Sly, non toccare, non ti permettere, non osare. Il telefono non lo devi nemmeno guardare. La musica di Michael Franks, ti ricordi di un vinile di tanto tempo fa?

0: in questa rivisitazione di When's Like Us Fly Away. Adesso si vola, si vola con Ashley Henry, Asia Monet. Molto dolcemente, molto tranquillamente.
1: They always saying keep your feet on the ground.

rare, starry-eyed, walking on thoughts waving at a time long.

0: We don't got nowhere else to go but up.
1: La grande musica di Ashley Henry, questo jazzista londinese, coniugata, applicata alla voce meravigliosa di Aisha Monet, che è una poetessa. Scrive queste liriche meravigliose e le trasforma in musica con l'aiuto di Ashley.

gran voce, ha lavorato con tanti artisti internazionali, è stata sul palco con molti colleghi più noti di lei, ma è arrivato il momento, ad un certo punto, di fare un primo album strepitoso e un secondo, che è questo, si chiama Cat Eaton from Amsterdam, sì, una cantante olandese, e adesso un bravissimo singer che si chiama Miles Sanko. More than this. Molto più di questo. In diretta con voi, Station to Station, on the tracks. In collegamento con tante radio in ogni angolo della penisola, per arrivare molto lontano, anche oltre i confini italiani, attraverso le frequenze in FM, ma attraverso il link web soprattutto. Enjoy!

need more than this. Ho bisogno di molto più di questo. Di origini ghaniane, francesi, si chiama Miles Sanko, l'abbiamo incontrato diverse volte e questa è la sua ultima bellissima incisione. Soul Child, Henry Nair. Heal, sister.

sì, capita ad un certo punto di incontrare durante il nostro viaggio due dee assolute della musica e della poesia. Una è Soul Child from Jamaica, l'altra è Rina da Queensland, Australia. Eh sì, facciamo il giro del mondo e scopriamo artisti e musiche che potete sentire solo qui se decidete di viaggiare con noi by night. Una canzone che ha un effetto curativo, ci fa stare bene, ci guarisce in qualche maniera per qualche cosa di sbagliato. Doja Cat, Say My Name. Di il mio nome, gridalo forte.

0: Il soul, l'animo. Quando il feeling, quando il sentimento ti arriva dritto dritto al cuore, allora sai bene che si tratta di soul music. E loro la fanno molto bene, si chiamano Doja Cats, con la voce esplosiva di Sasha. Say My Name. Dopo tante voci femminili da tutto il mondo, perché non sentire una cosa italiana di una signora che si chiama
1: Magiche sere d'estate d'amore sognai.
0: Simona, sì.
1: E di parole soffuse mi inebriai.
0: Molinari.

ci si può innamorare molto facilmente di Simona Molinari da tanti anni sulla breccia con bei dischi, belle canzoni, e questa è una delle ultime sue incise. All Aboard. Enjoy and listen. Ascoltate per bene la nostra musica, siete in viaggio, station to station.

Finché ce la fai, devi alzarti, devi darti una mossa, reagire, ce lo sta dicendo a modo suo Stessi, un bicchiere d'acqua, una voce femminile italiana da conoscere, da approfondire, anche attraverso le canzoni che vorrà regalarci in futuro. E adesso Misdirection, a proposito di direzioni sbagliate, Leonard Lucas.

Leon and Leonie. Leonard, Luca. Soul R&B, neo soul, un genere che trattiamo molto spesso, anche perché molti sono gli artisti che si affacciano in questa direzione e noi amiamo conoscerli. Lui è indonesiano, mezzo olandese, e questa è la sua canzone che ci ha divertito molto, Misdirection.

And then they, yeah.

ladies and gentlemen, questa straordinaria cantante, autrice di Los Angeles, si chiama China Moses. Nightingales, anzi Nightingales, è l'album meraviglioso che ha inciso recentemente, dal quale abbiamo tratto questa splendida Disconnected. Si vuole disconnettere con noi, ma noi la terremo d'occhio, senza ombra di dubbio, anche quando verrà a trovarci in versione live. Buona musica e ben sintonizzati a tutti gli amici. In questo momento si sono sintonizzati un po' in ritardo, ma sempre in tempo per sentire cose belle sino alla mezzanotte. Facciamo un salto nel passato, andiamo a riscoprire un disco storico degli anni 70, uno di quelli che vinsero il Grammy Award, l'Oscar della musica, tanto per intenderci.

0: Grammy Awards.
1: And the Grammy goes to
2: Album of the Year.
3: And the Grammy goes to siamo nel 1976, l'album dell'anno è Still Crazy After All These Years. Il cantante, l'autore di questo disco è Paul Simon.

0: Grammy Awards.
1: Dopo la traccia numero 1 che dà il titolo al 33 giri c'è una canzone con in voce anche il suo compagno di avventure agli inizi della carriera, Mr. Art Garfunkel, My Little Town. Album of the Year 1976, Paul Simon, Still Crazy After All These Years.

0: Awards.
1: And the Grammy goes to
2: Album of the Year.
3: In My Little Town. Ed ecco la traccia numero 3 di questo disco splendido, dal titolo Still Crazy After All These Years, ancora folle dopo tutti questi anni. Quarto album pubblicato da solista di Paul Simon, dopo la collaborazione fortunatissima con Art Garfunkel, I Do It For Love.

0: Album of the Year.
1: Album of the Year 1976, e senti come suona dopo tutti questi anni. Grazie anche alla presenza di musicisti del calibro di Bob James, Richard T al piano, o Toots Tillemans all'armonica, Tony Levin al basso, Steve Gadd alla batteria, David Sanborn and Michael Brecker al sax. Still Crazy After All These Years, con 50 Ways to Leave Your Lover, Paul Simon.

0: Grammy Awards.
1: Gone at Last apre il lato B del 33 giri di Paul Simon, Still Crazy After All These Years. Insieme a lui le voci di Phoebe Snow e The Jesse Dixon Singers. Album of the Year 1976.

0: Grammys.
1: And the Grammy goes to album.
2: E dopo la settima canzone contenuta in questo album, Some Folks, Lights Roll Easy, ritroviamo anche Have a Good Time.

0: Grammy Awards.
1: Meritatissimo il Grammy Award che ottenne questo disco. Si intitola Still Crazy After All These Years e il cantautore che realizzò il tutto si chiama Paul Simon. Riascoltandolo ritroviamo la bellezza di questa musica, di questi testi, anche a distanza di molto tempo. Traccia numero 9, Your Kind.

0: goodbye.
1: Grammy Awards.
2: And the Grammy goes to
3: Silent Eyes. Questo è il brano conclusivo di un 33 giri veramente speciale.

0: Grammy Awards.
1: Still Crazy After All These Years, l'album dell'anno 1976, Mr. Paul Simon, che decise di non includere in questo disco una canzone che poi divenne un successo, uno dei suoi successi più famosi, Slip Sliding Away.
2: Slip sliding away, slip sliding away.
1: Come canzone dell'anno nel 76 vinse Judy Collins con Sand in the Clouds.

50 anni di musica, grandi ricordi, grandi dischi del passato come quello di Paul Simon, ma anche per un riascolto nostalgico di questa canzone dal titolo Sand and Clowns. La voce era quella di Judy Collins. Canzone dell'anno 1976. Tanto tempo fa. Mr. Bobby Caldwell con Jack Splash. C'è anche Jessie Ware in questa canzone, Breakaway.

non devi stare, non ti devi soffermare troppo, scappa via. Un grande autore che ci manca, ci ha lasciato qualche tempo fa, si chiama Bobby Caldwell, è stato la fortuna di molti artisti perché ha firmato grandi hit per gli altri, qui con Jack Splash e Jesse Ware. Station to Station, siete in diretta attraverso un mondo di musica. On the tracks.

Allora, che significa per te? Il denaro? Caroline? Molto, molto poco o niente. Rich Man. Una canzone di questa ragazza svedese si è presentata con i capelli biondi, poi si è voluta cambiare e non solo la mise, non solo gli indumenti, ma anche la parrucca, perché si è tinta di rosso.

salutiamo con un grande applauso il debutto di Natalie Bones, il singolo che invade la nostra cuffia ad alto volume e ci fa godere, si intitola Love Myself, semplicemente amo me stessa. Comincia molto bene, lei ha lavorato con tanti artisti come background vocalist e adesso è il momento di sentirla con tutte le sue canzoni nuove. Queen Beach Killer Cats.

Phenomenal. Possiamo considerarla così? Fenomenale? Questa canzone ci piace moltissimo, ci ricorda molto da vicino Lowdown, i Buzz Cats. Non a caso loro sono dei grandi ammiratori di Buzz, Doobie Brothers, Toto e tutta quella musica meravigliosa che arriva dagli anni 70. Sono due ragazzi, M. Griner e Michael Holmes. Si fanno chiamare Queen Beach, Killer Cat e il singolo The Shit.

solo musicisti delle nuove generazioni che hanno una marcia in più, come i Mammal Talk. Dal Maryland

Sì, questa volta siamo andati a Baltimora a cercare la musica funky. E loro la sanno fare davvero molto, molto bene. Si chiamano Mumble Talk.

sono Nuno, Catarina e Antiago, tre bravi ragazzi di Lisbona, portoghesi quindi, che si sono trasferiti a Londra per fare questa bellissima musica. Effervescente, sfumeggiante. I don't really mind. Si fanno chiamare Silva Line and Band. Station to station.

0: l'innegabile Groove Machine dei The Brooks. Faccio prima che posso.
1: Ella Fitzgerald.
0: Arriva la musica prima di ogni altra cosa. Soon as I can.
1: Janis Joplin.
0: Sister.

I Cantina, 1971, Billboard Hot 100. Chicago. All-time classics.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.